0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Ben?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Sta bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Bene, sei fantastico.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
6: Così sembra.

0: ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie. Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
2: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
3: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
2: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
0: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
2: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
2: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
2: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
2: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
2: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
2: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
2: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
2: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
2: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
2: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
2: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
2: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu setacci Soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson.

0: Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure

Up she rises early in the morn. I up she rises, I.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. That leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me.

0: Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
0: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara e
2: Lavoro. Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
6: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
6: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
6: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
6: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloane Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel.

0: Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò
3: che volevo dire
5: io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tuffo, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì. Grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test

importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 1958 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 1995 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti da loro, difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto. Ma... chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene. Speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia. Cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda la finanza, infatti il paese gode qui in Svezia dell'appellativo di piccola Londra, situata tra le basse colline lungo le rive del fiume che ha nome proprio di Gotha. Fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo un'esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermo.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Gli svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima è così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e cose tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: Siamo andati a fare 2 passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha accolto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che

0: una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città come vi è sembrata l'ambiente?
0: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
0: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
0: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa mi manca adesso di più dell'Italia?
0: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, sì, tanto biondo.
4: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
4: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
4: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
4: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
4: Beh, è una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
4: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
5: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
5: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
5: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo. Anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
5: Sicuro.
6: Roberto,
1: ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Svetska Panzer!

Thank you.

Thank you.

Tolhle. Tak pojďme, to je si.

e si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Ah, fammi vedere, di!
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo $1 paio.
4: Ma sai, Ann abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor.

0: Regan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
1: Ah, è così?
0: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
1: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
0: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
1: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Penny, che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10.75 alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: fatto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stai attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie, roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
2: Ma perché sei voluta venire qui,
4: porca? Non lo so.
2: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
4: Voglio vedere.

0: George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: carogna! Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Non potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda.

0: niente.
1: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
1: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
1: D'accordo.
2: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei, nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Aidan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora, l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: Cos'è tuo marito?

0: perché non si serve di me?
1: Tu vuoi che ti uccida?
0: Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se

Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandissimo, non ce l'hanno.

Thank you.

italiano non ti vado.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap».
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente

accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente.

0: e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
0: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando

Prendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario.

0: erogare la scarica. Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia.

0: storia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente

0: sicuramente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono

0: per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a, comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120, compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una, riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione.

0: formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi abbiamo, siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla, sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo.

0: di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La Riccardo dell'ex Silva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse e Acciaierie d'Italia Enaesse. I giudici ribadiscono il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Riapre dal prossimo fine settimana la necropoli di Via Marche. Questa mattina sopra al luogo del sindaco Piero Bitetti, insieme al soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio Antonio Zunno e ai rappresentanti delle realtà che gestiranno le attività all'interno del sito. Si è conclusa oggi la Summer School Daisy, promossa da Fondazione Taranto 25 Università di Torino, un appuntamento internazionale che ha riunito in città ricercatori, dottorandi e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'ex Ilva. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse e di Acciaierie d'Italia Enaesse. Dunque, per i giudici di Milano, l'area a caldo di ex Ilva dovrà essere spenta entro il 27 ottobre. Il diritto alla salute prevale sul diritto al fare impresa, dicono i giudici nel dispositivo. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive, in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. E nell'edizione delle 14 Maria Laura Paletta era in diretta all'esterno della direzione del siderurgico insieme ai rappresentanti dei sindacati confederali. Vediamo.
1: Siamo all'esterno della fabbrica in questa giornata che possiamo definire storica, perché storica è la sentenza di cui abbiamo avuto notizia, e ci troviamo in questo momento con i rappresentanti sindacali proprio per parlare dell'aspetto occupazionale. Sono ovviamente ore convulse quelle che si stanno vivendo in questo momento. Adesso con Biagio Prisciano della FIM CISL cerchiamo di ricostruire quella che è anche la nota che è stata subito comunicata a livello nazionale dalle segreterie.
2: Ma noi abbiamo appreso ovviamente la decisione del Tribunale di Milano in merito al rigetto del ricorso. Ovviamente non commentiamo la decisione dei giudici, ma riteniamo opportuno, insomma, che in una situazione del genere bisogna evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, bisogna intervenire da subito con strumenti ordinari e straordinari a salvaguardia di tutti i lavoratori, perché non possono essere coloro che paghino un prezzo così alto. Vogliamo capire quali sono le prospettive praticamente dello stabilimento, il futuro delle persone e delle loro famiglie, e soprattutto diciamo no ai licenziamenti, perché vogliamo anche, adesso siamo in attesa di apprendere che cosa faranno le associazioni datoriali rispetto anche al congelamento e quindi alla sospensione dei licenziamenti. E poi il governo deve convocare da subito, aspettiamo una convocazione urgente per avere anche quelle che sono le rivendicazioni e i contenuti che noi abbiamo presentato attraverso un piano straordinario nazionale, dove abbiamo non solo praticamente ci sono quelle che sono le condizioni, le prospettive industriali, ambientali, sociali e occupazionali. Quindi non c'è più tempo da perdere. Governo, ma aggiungerei, dico tutta la politica, adesso deve mettersi in campo al fine di evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, e il rischio è che questa bomba sociale la paghino i lavoratori. E aggiungo, non saremo mai praticamente disponibili a eventuali soluzioni che prospettano solo e solamente anni di cassa integrazione e di licenziamenti.
1: E allora, con Vito Pastore della Wilm, invece, a proposito proprio delle prospettive industriali, adesso ovviamente con lo spegnimento dell'aria a caldo che avverrà obbligatoriamente entro il 27 ottobre, c'è un po' da ricostruire lo scenario, la prospettiva di quello che sarà il futuro?
3: Ma naturalmente adesso c'è una situazione surreale all'interno dello stabilimento, dove ci sono lavoratori che oggi verranno a lavorare consapevoli che fra qualche settimana gli verrà detto che qui dentro non potrà più accedere, e questo già di per sé io mi metto nei panni di chi vive questo dramma. E allora, come si diceva poc'anzi, per evitare questa bomba sociale, visto che non siamo stati noi a dire che questo stabilimento sarebbe diventata la prima acciaieria green in Europa, che avrebbe garantito i livelli occupazionali, e allora queste prese in giro del governo adesso devono trovare dei riscontri con dei fatti seri, oggettivi, prospettive future per chi è all'interno di questa fabbrica, ovvero attraverso strumenti straordinari di tipo risarcitorio, visto che siamo stati esposti ad agenti che sicuramente non facevano bene alla nostra salute, e quindi adesso è arrivato il momento di trovare quegli strumenti che, dicevo, una volta per tutte vanno messi in campo in un momento storico come quello che stiamo vivendo in questo stabilimento. Ripeto, qua è un dramma, è un problema sociale, qui è il tessuto sociale che va a perdere, non perderanno solamente i lavoratori che lavorano all'interno di questa fabbrica, ma è tutto il tessuto sociale del territorio che andrà a perdere. Naturalmente noi, il nostro interlocutore rimarrà sempre il governo, non certo la magistratura che applica, che fa le sentenze si applicano, però adesso noi attendiamo quelle risposte da chi ci aveva garantito che questo stabilimento avrebbe consentito di lavorare in maniera tranquilla, senza ammalare nessuno e senza soprattutto far ammalare chi lavora all'interno di questo stabilimento.
1: Ecco, Ignazio De Giorgio, FIOM CGIL, in attesa della convocazione ovviamente delle sigle sindacali a Palazzo Chigi, quali sono i prossimi passi concreti che metterete in campo?
4: Innanzitutto aspettiamo l'incontro a Palazzo Chigi, dopodiché organizzeremo le assemblee, per poi, se le risposte saranno negative, ovviamente ci mobiliteremo. Noi non vogliamo entrare nella diatriba tra governo e magistratura. Se la magistratura ha deciso di chiudere lo stabilimento, andava fatto. Adesso è il governo che deve prendersi la responsabilità di tutelare tutti i lavoratori, sia i diretti che quelli dell'appalto, con strumenti straordinari. L'abbiamo chiesto. Adesso si parte con il primo tempo, con la salvaguardia dei lavoratori, e il secondo tempo con la transizione dello stabilimento. Vogliono fare un piano industriale che porti alla transizione, che lo facessero, ma prima devono tutelare tutti i lavoratori. E quando parlo di strumenti straordinari, voglio entrare nel dettaglio, di incentivo all'esodo, di prepensionamento con, tramite l'amianto, tramite i benefici previdenziali per l'amianto, e un'integrazione salariale che dia dignità ai lavoratori tramite un reddito giusto e dignitoso, come ripeto.
1: E allora, Marina, prima di concludere con Prisciano, facciamo un'ultima battuta sulla questione della politica. Vi aspettate che in questo momento la politica, al di là degli schieramenti, si metta comunque dalla vostra parte, nel senso che si esponga per questi lavoratori?
5: Questa praticamente è un'avvertenza non solo della città di Taranto, questa è un'avvertenza di tutto il paese Italia. Io mi aspetto, oltre al governo in primis, ma tutta la politica, perché non si può scaricare su una città, non si può scaricare sui lavoratori, e finiamola con le dichiarazioni di parte, e finiamola soprattutto di utilizzare lavoratori e stabilimento per le campagne elettorali. Perché qui c'è purtroppo una condizione che più di qualcuno non ha il coraggio di prendere una posizione. E allora il coraggio lo mettessero in campo, ma con i fatti, non solo con le dichiarazioni.
1: Perfetto, allora Marina, come puoi immaginare ovviamente il clima è abbastanza teso, si attendono le prossime mosse a partire dalla convocazione appunto delle sigle sindacali da parte del governo per cercare di capire quale sarà appunto il futuro dell'ex Ilva sulla base di questa sentenza.
0: Nella nostra edizione delle 14 abbiamo intervistato il portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Proprio da questa associazione tutto è partito, 11 di loro si sono rivolti alla Corte d'Appello, da qui poi l'esito che porta oggi alla decisione della chiusura dell'area a caldo entro il 27 di ottobre. Vediamo l'intervista a Massimo Castellano. Immagino che siano ore, insomma, di gioia dopo tanto lavoro che insieme ai vostri avvocati avete portato avanti.
6: Sì, ore di gioia, perché noi non riteniamo una sentenza di un tribunale una vittoria, riteniamo il riconoscimento di un diritto, il semplice diritto alla salute, che tra l'altro è l'unico diritto definito fondamentale nella Costituzione italiana. Quindi sì, siamo felici. Chiaramente questo presuppone che ci siano altre battaglie da combattere, una accanto ai lavoratori, perché i lavoratori hanno diritto ad un risarcimento, perché grazie alle bugie di governo, sindacati, associazioni datoriali, imprenditori, produttori di acciaio sono stati messi nelle condizioni di lavorare in un ambiente pericolosissimo per la loro salute. E quindi questo è un dato di fatto. I lavoratori sono nel nostro cuore adesso, vorremmo che si avvicinassero ai cittadini.
0: Mi state pensando di avviare dei ricorsi con i vostri avvocati anche al fianco dei lavoratori?
6: No, sto dicendo che i lavoratori potrebbero arrivare a pretendere il diritto a un risarcimento per quanto hanno dovuto sopportare in questi anni, ma non solo per loro, anche per le famiglie che sono state private del loro caro che lì dentro lavorava e che adesso non c'è più.
0: Lei ha letto il dispositivo, ovviamente come abbiamo detto in apertura si ribadisce che il diritto alla salute per i giudici prevale sul diritto a fare impresa, una cosa che voi dite da tanto, insomma c'era stata anche la Corte di Giustizia Europea che si era espressa su questo, lo avete ribadito più volte.
6: Sì, certo, quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata una sentenza epocale, non interessa e non riguarda solo naturalmente l'Ilva di Taranto, ma riguarda tutti i siti dell'intera Comunità Europea, quindi dei 27 Stati membri che in qualche modo vedono pregiudicata la salute a favore della produzione, e in questi 27 Stati insistono 52.000 siti che si trovano in questa condizione, per cui quella sentenza può dare la possibilità agli abitanti di quelle zone di rivolgersi ai tribunali nazionali e pretendere che la salute sia primaria rispetto a qualsiasi tipo di produzione.
0: E noi continuiamo a parlare proprio di questo argomento perché arrivano le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, dice, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore. E lo ha detto a Vercelli, come commentando appunto a margine di un incontro la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma del blocco dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Silenzio per il momento invece da parte delle associazioni datoriali, come ricorderete AIGI, l'associazione che riunisce le imprese dell'indotto e che negli scorsi giorni aveva avviato l'iter per i 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'indotto, un iter poi fermato a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi di martedì scorso. Dicevamo, AIGI si riunirà questo pomeriggio per decidere il da farsi, quali saranno i prossimi passi. E su quello che comporterà la decisione della Corte di Milano è intervenuto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo cosa ha detto.
7: La decisione della Corte d'Appello di Milano non ci sorprende. Ci aspettavamo questa decisione a proposito della chiusura dell'aria a caldo. Abbiamo rispetto della decisione dei giudici, ma ora bisogna correre. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito più volte, lo abbiamo detto a Roma, al governo, qualche giorno fa in occasione del tavolo interistituzionale, chiedendo attenzione per il territorio, perché abbiamo a cuore le sorti della nostra popolazione a partire dalla salute, ma abbiamo a cuore anche le sorti dei lavoratori, nessuno dei quali deve essere penalizzato, vanno tutelati, non bisognerà perdere neanche un posto di lavoro e sono necessari gli investimenti che devono servire tanto a compensare gli inevitabili esuberi quanto a far partire quelle economie, quelle altre economie che possono mantenere uno standard della qualità della vita, del benessere della nostra comunità.
0: Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, un'attività di autonoleggio che, secondo quanto accertato dalla polizia, non sarebbe stata autorizzata a svolgere proprio quell'attività e quanto emerso da un controllo della Polizia Stradale di Taranto in una ditta di via Polibio. Gli agenti hanno denunciato il titolare, un 51enne tarantino pregiudicato, ritenuto presunto responsabile delle violazioni alle norme che regolano il settore e l'omissione delle previste comunicazioni all'autorità di polizia. È emerso inoltre che l'impresa era abilitata esclusivamente al commercio online di autoveicoli usati, ma avrebbe anche noleggiato veicoli senza conducente, stipulando regolari contratti con i clienti. L'attività sarebbe stata svolta senza le credenziali di accesso al sistema Cargos utilizzato per le comunicazioni obbligatorie relative al noleggio. Una buona notizia, finalmente i siti del circuito delle tombe a Camera, chiuse da gennaio, che dal prossimo fine settimana saranno nuovamente aperte al pubblico, ad eccezione della cripta del Redentore. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a Camera, a darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
8: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
1: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore infatti richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
8: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
1: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
9: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile. E oggi,

Probabilmente comunicheremo o dovremo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un

0: climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono insomma alla sovrintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
1: Un'iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25 e Università di Torino si è conclusa questa mattina la Summer School DESI, una scuola di alta formazione su ricerca e innovazione realizzata grazie ad un protocollo di intesa proprio tra le due realtà. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del barco. La Summer School DESI ha offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
3: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso e un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città, bisogna adesso mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là appunto del contesto sportivo per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
4: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni, è creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo, farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri. I nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto, perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
1: E a proposito del fare impresa, di nuove risorse e nuove idee, Borgo Meraki presenta i Meraki Days dal 17 al 19 settembre. Imprese, giovani, ricerca e istituzioni si incontreranno a Masseria Battaglia per creare nuove connessioni e opportunità e mettere in comune competenze e idee sull'innovazione. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
5: Tre giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Meraki Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Meraki, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Meraki Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Meraki per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
6: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la masseria Battaglia, che è una masseria storica abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma sono

0: È l'inizio di un ciclo, la prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
1: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
2: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor, che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
3: Tutto pronto per la seconda edizione regionale del Disability Pride. Questa mattina la conferenza stampa in Piazza della Vittoria. Maria Laura Paletta.
4: Presentata questa mattina in Piazza della Vittoria la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
5: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
4: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
6: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62 2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti, come per esempio il Provi o il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo, che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.
3: Torna il riconoscimento internazionale che intreccia archeologia, ricerca e innovazione con la valorizzazione dell'identità messapica. Presentata al MARTA stamane la 15ª edizione del premio Zeus Città di Ugento che si terrà domani 12 settembre. Il servizio di Teresa Picchieri.
1: Torna a casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi alla Marta l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
7: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento di luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento, con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
1: 6 le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto Magno greca.
8: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. E credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
1: Appuntamento quindi domani 12 settembre in piazza San Vincenzo, nel cuore di Ugento.
3: Tutto pronto per la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Da stasera, per 3 giorni, atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle nostre acque. Giuseppe Dellisanti ne ha parlato con Michele Tursi, responsabile della comunicazione dell'evento. Vediamo.
9: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
10: Quindi questa sera alle 18.30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monreva a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri che, durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterraneo Open Water giunta alla 6ª edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9.45, è prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri, e subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara, sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati fin. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini, che si cimenteranno in un circuito di 450 metri. E questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party. E poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 chilometri, sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima, spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 chilometri che è inserita nel Gran Prix d'Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
9: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore?

0: Immaginiamo sia anche una situazione piacevole perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
1: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni. Molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18:30, che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente. I cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere alle competizioni oppure diciamo beneficiare, usufruire dei servizi della struttura del Monrev.
2: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pieno terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale, in programma domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, il rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra, i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua.

0: lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo, in allenamento, spazio alle esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per i rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte, soprattutto sul piano della personalità e della continuità. E ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino, in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi, subito dopo il Racale, ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Stuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile e diventato sempre più forte negli anni, perché certe storie nel calcio non finiscono quando ci si allontana, a volte semplicemente aspettano di ricominciare. Allora, guardiamo questo servizio.
0: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi Massafra, il primo passo lontano da casa, e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist, numeri importanti soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere, ma quella strada appena iniziata ha avuto una curva inattesa, perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare, ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno, e forse è proprio questo il senso della sua storia. Perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare.
1: Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelissandria in cerca del primo sorriso stagionale. Dopo il pesante KO all'esordio, mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata. Il servizio.
0: Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Furio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelissandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito.
1: Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della Erepinet Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole.
0: Si scaldano i motori della Erepinet Dinamo Taranto. La squadra di coach Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano. Un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato è il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino, perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: Tre giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Meraki Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Meraki, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Meraki Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Meraki per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
1: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la masseria Battaglia, che è una masseria storica, abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico diciamo, della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
0: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
2: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software, e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor, che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
3: A casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi al Marta l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
4: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento, luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento, con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
3: Sei le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto magno-greca.
5: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. E credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
3: Appuntamento quindi domani 12 settembre in Piazza San Vincenzo, nel cuore di Ugento.
6: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a Camera. A darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
7: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
6: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore infatti richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
7: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
6: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
8: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile. E oggi probabilmente comunicheremo o vorremmo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono insomma alla sovrintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
6: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della Tenuta del Barco. La Summer School Day si è offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
9: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi, come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso e un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città. Bisogna adesso, come dire, mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là appunto del contesto sportivo, per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
10: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni e creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo. Farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri. I nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto. perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
11: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva NAS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia NAS, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive, in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa.
12: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
13: Quindi questa sera alle 18.30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monrevo a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri che, durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterraneo Open Water giunta alla sesta edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9.45, è prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri, e subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara, sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati fin. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini che si cimenteranno in un circuito di 450 metri. E questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party. E poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 chilometri, sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima, spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 chilometri, che è inserita nel Gran Prix Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
12: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole, perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
13: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni. Molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18.30 che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Morreva, assistere alle competizioni, oppure diciamo beneficiare e usufruire dei servizi della struttura del Morreva.
6: Presentata questa mattina in Piazza della Vittoria la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
14: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma, che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
6: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
15: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti come per esempio il Provio, il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale, in programma domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, il rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra, i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua a lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo. In allenamento, spazio ad esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per il rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte soprattutto sul piano della personalità e della continuità, e ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi subito dopo il Racale ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Ostuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
2: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile e diventato sempre più forte negli anni, perché certe storie nel calcio non finiscono quando ci si allontana, a volte semplicemente aspettano di ricominciare. Allora guardiamo questo servizio.
1: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi

Afra, il primo passo lontano da casa e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist. Numeri importanti, soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere, ma quella strada, appena iniziata, ha avuto una curva in attesa. Perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare. Ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno. E forse è proprio questo il senso della sua storia. Perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti. Puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare. Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelissandria in cerca del primo sorriso stagionale dopo il pesante KO all'esordio. Mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata in servizio. Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Furio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelissandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito. Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della Erepinet Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole. Si scaldano i motori della Erepinet Dinamo Taranto. La squadra di coach Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano. Un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato e il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: professionisti del territorio.
1: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la masseria Battaglia, che è una masseria storica, abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico diciamo, della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
0: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
2: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
0: A casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi alla Marta l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
3: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento, con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
0: Sei le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto magno-greca.
4: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. E credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
0: Appuntamento quindi domani 12 settembre in Piazza San Vincenzo, nel cuore di Ugento.
5: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a Camera. Darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
6: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così

0: come tutti gli altri, dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
1: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore infatti richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
0: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
1: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
2: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile, e oggi probabilmente comunicheremo o vorremmo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono insomma alla sovrintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion, e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
1: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del Barco. La Summer School Day si è offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
3: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi, come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso e un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città. Bisogna adesso, come dire, mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là appunto del contesto sportivo, per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
4: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni e creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo. Farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto, perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
5: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine, i giudici, presidente Lorenzo

0: Defensor Senigo ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'aria a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive, in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'aria a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento, in caso di conferma della Corte allo stop, sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa.
1: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
2: Quindi questa sera alle 18:30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monreva a partire da sabato e domenica mattina. Poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri che, durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterranea Open Water giunta alla sesta edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9:45, è prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri, e subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati fin. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini che si cimenteranno in un circuito di 450 metri, e questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party, e poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 chilometri. Sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima, spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 km che è inserita nel Grand Prix Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
1: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole, perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
2: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni, molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18:30 che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere alle competizioni, oppure, diciamo, beneficiare e usufruire dei servizi della struttura del Monrev.
3: presentata questa mattina in Piazza della Vittoria, la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
4: Il nostro obiettivo di

0: Quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
1: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
2: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti come per esempio il Provi o il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo, che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Tre giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Meraki Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Meraki, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Meraki Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Meraki per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
1: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la masseria Battaglia, che è una masseria storica, abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico diciamo, della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
0: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
2: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor, che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
3: A casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi alla Marta l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla quindicesima edizione.
4: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento di luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento, con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
3: Sei le categorie

0: in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto magno-greca.
1: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra

0: anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
1: Appuntamento quindi domani 12 settembre in piazza San Vincenzo, nel cuore di Ugento.
2: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a camera, darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
3: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
2: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore infatti richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
3: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
2: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
4: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile, e oggi probabilmente comunicheremo o vorremmo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono insomma alla sovrintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion, e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
2: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del Barco. La Summer School Days ha offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
5: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi, come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso e un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è, soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città. Bisogna adesso, come dire, mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là appunto del contesto sportivo per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale.

0: C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
1: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni, è creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo. Farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri. I nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto. Perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
2: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive, in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa.
3: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
4: Quindi questa sera alle 18:30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monreva a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterraneo Open Water giunta alla sesta edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9:45. È prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri. E subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara, sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati FIN. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini che si cimenteranno in un circuito di 450 metri. E questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party. E poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 km. Sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 km, che è inserita nel Gran Premio d'Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
3: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole perché c'è tutto l'interno.

0: interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione?
1: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni, molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18:30 che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere alle competizioni oppure diciamo beneficiare, usufruire dei servizi della struttura del Monrev.
2: Presentata questa mattina in Piazza della Vittoria la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
3: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma, che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
2: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
4: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti come per esempio il Provi o il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla

0: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo

molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo anche molte, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenti

0: Presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato, ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno una grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente

0: Spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità.

A volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento. Cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: E nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche ai quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero. E veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. E c'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
0: quello che sarebbe sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese, io ovviamente
0: quindi
1: non dicevo una parola
0: né filippino
1: di francese,
0: né francese,
1: e lui quindi quando avevo bisogno di parlare con lui mi traduceva quello che dovevo dire. E quell'anno, diciamo,
0: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah beh, insomma.
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino, per
0: non
1: cui
0: partiva bene.
1: Paura di vincere e da lì insomma è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport. E anche per la medicina.
0: Hai fatto
1: dello
0: autoanalisi
1: sport.
0: Sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi dal braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del. Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Beh, noi come
0: guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto a rovescio.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì, 22 giorni, allora qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche il supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta Pilato, finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
0: Grandissima,
1: noi
0: sarà protagonista qui del nuoto. Molto attesa.
1: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
0: città. Beh certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, sì. Uno di quei villini bellissimi.
1: Sì.
0: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
1: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
0: Ma è legata al CONI, come funziona?
1: Allora,
0: perché?
1: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
0: Okay.
1: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
0: E quella, se ben ricordo anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
1: Certo.
0: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
1: Sì.
0: Che si fa lì?
1: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
0: Ah. Cioè per palestre, per attività,
1: sì,
0: non agonistiche.
1: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
0: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria,

0: Quando tutti facevamo, abbiamo fatto la visita dei tre giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, il famoso medico Tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva questa, per chi fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu non c'è più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite. La famosa
1: visite,
0: tre giorni la chiamavamo.
1: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: che
1: è biennale.
0: Poi costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
0: Ed è un check-up generale, serio,
1: sì,
0: che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi due bambini?
1: Ne ho tre, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: dopodomani mi pare che presenterete a Palazzo di Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio, e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse è la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
0: Nazionale 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare, perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine, oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Allora, il professor Vecchiette, che era il medico della nazionale
0: di mondiale
1: calcio,
0: in mondiale,
1: bravo,
0: poi,
1: che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa

0: fa male.
1: Fa benissimo.
0: Fa benissimo.
1: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti. Altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Perché fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: Bene. Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato, che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
0: Immagino.
1: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto, per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Luca, Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
0: Per scendere in campo.
1: Per scendere in campo.
0: Grazie Luigi.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
1: Grazie.
0: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
0: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
0: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
0: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
0: Sennò fanno i conti degli anni.
3: Alla fine.
0: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
0: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi... sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie, e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
0: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
0: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
3: Massimo,
0: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo, però poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
0: Poi da un po' di tempo Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
0: Allora, spiegami un po', di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica, cioè io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
0: Mai allenatore?
3: Mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
0: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
0: Oh, volevo dirtelo.
3: È stata la mia,
0: il
3: mio divertimento.
0: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
3: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione

0: Azione i primi di dicembre per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo, quindi era una bella classe. Quindi Mondialitas, quello il calcetto che prendeva piede e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento in quel contesto, non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: io
0: gioco?
1: Intanto guardo perché sia lui, passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Abbiamo detto judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te, si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come ci sono, avete avuto Paltrinieri anche oggi.
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non so se ci sarà,
0: okay. Ancora non fermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto. Sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, questi giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua,
0: Martino. E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti quanti parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.

0: che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate, pensate per il nuoto di alto livello e speriamo che lo siano realmente perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei
0: che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
0: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per veramente per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
1: Calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Dottor Max. Empired. ITS Academy Cuccovillo. Five Motors. Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
1: Pippo.
3: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafogli, tanto per capirci.
3: Assolutamente
1: che
3: sì.
1: Poi, tanto portafogli è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
3: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse e tante
1: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
3: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
3: Alla costruzione noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
3: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quello vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
3: certo.
1: Turismo, cultura
3: e sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
3: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando,
3: sì.
1: I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme.

0: c'è l'altra scommessa, e stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza dal allora, tuo osservatorio?
1: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per forse per un mio per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Sono tutte comunali dal 4 settembre.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo. Il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
0: tempo
1: grande,
0: di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E lì, e tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti,
1: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
0: Bene, allora infatti la mia camicia è già bella marina perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh certo, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Amma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo
0: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi di tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. È un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
0: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
0: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
3: Assolutamente.
0: Quanti
3: no.
0: Siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
0: Quindi parliamo
3: in questo
0: di
3: momento.
0: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
0: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo
3: certo
0: di che parliamo. Tu la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale sportivo. Taranto come la sta vivendo e questo conto alla rovescia come sta andando? Domani meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: Un po' prima di domani per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza verso, nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello
0: sì,
3: che
0: dire
3: faceva,
0: anche
3: esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti, ma sono convinto che la città di Taranto almeno nell'ultimo anno non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
0: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
3: sì,
0: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi... da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le
3: allora,
0: novità
3: nostre? Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto o, se vogliamo, un po' il meridione d'Italia come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
0: la
3: si
0: sindrome di San Tommaso, non insomma, devo
3: esatto,
0: toccare.
3: Esatto, stavo arrivando proprio a quello, stavo arrivando proprio a questo. Cioè noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo sì, ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma,
0: più
3: Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo. A
0: mentre
3: Roma
0: noi sì.
3: Noi la sentiamo nostra. La sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città,
0: cose più cosmopolite, quindi con
3: esatto, nella città di provincia, se vogliamo,
0: certo,
3: un termine ormai,
0: sì, questa è una grande
3: ormai
0: città,
3: esatto,
0: certo,
3: superato,
0: certo.
3: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello, allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
0: Bene, allora, prego, stai finendo.
3: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
0: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto alla rovescia, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui Monumento al Marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Intanto raggiungiamo, che città ti immagini? Preparaci.
3: Sì, non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
0: Accomodiamoci qui, ecco qua.
3: Succederà, ci sediamo, dai.
0: Vai.
3: Succederà che succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella.

0: davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket, quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusto. Sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
0: Certo.
1: È bello.
0: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino. Straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
1: la prima nave
0: il 17, mi sembra.
1: 16 mattina, quindi.
0: Sì.
1: Poi magari ce lo direte.
0: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori, che invece lo useranno.
1: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
0: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
1: come potenze sportive,
0: esatto,
1: come, e la Russia per,
0: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
1: anche
0: che
1: la Cina, l'Asia,
0: esatto, l'Asia c'è,
1: no, l'Asia intendo l'Asia,
0: esatto, è che è grandissima,
1: sì, certo,
0: noi prendiamo solo
1: la parte
0: occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
1: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
0: Fammi un'altra domanda, ti prego.
1: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
0: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
0: sorrisi.
1: Come siamo usi fare, cioè.
0: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal,
1: certo,
0: sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi 2 mesi.
1: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto
0: io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che

0: di Rigo e nuoto atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina. Non è proprio una cosa,
1: ce ne intendiamo,
0: non
1: un po',
0: è una, no? Passeggiatina,
1: ce ne intendiamo, sì. Un po' di eventi,
0: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
1: E... sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
0: esatto,
1: è nel tuo cuore.
0: Esatto.
1: Anche il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi, esatto, grande tradizione.
0: Esatto, grande tradizione.
1: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto continua, la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
3: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
3: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
1: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sin dall'inizio?
3: Sì.
1: Tutto,
3: sì,
1: l'iter, che poi si è fermato, si è ripreso.
3: Sì,
1: quindi
3: sì,
1: tutta,
3: sì,
1: la. Magari un giorno un libro lo scriveremo.
3: No, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport e le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
1: È la prima esperienza internazionale?
3: No, assolutamente no. Io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università di a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che risale alla mia età giovanissima, dove ero prima atleta di nazionale canottaggio e poi di Riva, quindi...
1: Chiacchieravamo prima, partecipazione alle Olimpiadi di Seul come,
3: sì,
1: atleta,
3: sì, sì, sì,
1: diciamo,
3: sì,
1: l'epoca degli Abbaniale,
3: sì,
1: quella grande squadra che...
3: Io, insieme al nostro direttore generale, penso che siamo gli unici due ad aver preso parte ad un'Olimpiadi,
1: Carlo
3: Molfè, in qualità di atleta.
1: Sfiorato una medaglia, una finale, un
3: risultato? No, qualche mondiale, medaglia mondiale l'abbiamo presa sicuramente, il titolo mondiale non è arrivato, però insomma altri titoli continentali.
1: Grande canottaggio italiano.
3: Sì, sì,
1: grande.
3: All'epoca era il momento del grosso riscatto, venivano da un periodo abbastanza buio, poi dall'84 da Los Angeles fino, se vogliamo, ai giorni nostri, l'Italia ha riconosciuto ovviamente una posizione di dominio a livello internazionale.
1: Napoletano.
3: Napoletano. No,
1: quindi grande scuola di canottaggio, quella,
3: sì,
1: appartiene
3: a la tradizione appunto della scuola di canottaggio che appartiene alla doppia scuola di canottaggio, avevamo quella napoletana e quella stabiese che poi si sono fuse nell'ambito appunto di quei periodi. Hanno
1: nell'ambito azzurro.
3: Eh sì, perché poi da lì, da quella cultura italiana, noi cultura campana, avevamo il

0: 90% delle squadre, tutte formate quasi in quel contesto di Napoli e provincia, praticamente poi siamo assurdi a livello nazionale. Oggi il direttore tecnico è un napoletano, anche se con trascorso internazionale di tutto rilievo. Abbiamo avuto ovviamente un direttore tecnico, quello degli Albagnale, che è stato insomma un direttore tecnico per tanti anni.
1: Quindi. E noi nel Mar Piccolo vedremo finalmente questi sport acquatici. Ora, riallargando il raggio d'azione, che significa responsabile delle competizioni sportive? Di cosa si occupa e quanti siete nello specifico?
0: La realtà è alquanto complessa, perché abbiamo è una realtà di record questa. Abbiamo 33 eventi sportivi, abbiamo 30 sport, abbiamo oltre 280 specialità, abbiamo quasi 4.000 atleti. Quindi questo sono i record dei Giochi del Mediterraneo dell'evento, del 20° evento. Quindi già questo è di per sé un record. Stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di avere anche un record dal punto di vista di qualità, e i presupposti ci portano a pensare che effettivamente siamo anche ai massimi livelli mai raggiunti dai Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la qualità. C'è lo sforzo di una struttura che conta ovviamente insieme a me diciamo storicamente una decina di persone che ovviamente hanno lavorato in tutti gli ambiti dello sport, e poi ovviamente a questo nucleo, che era un nucleo interno, non dobbiamo dimenticare il nucleo esterno. Il nucleo esterno è rappresentato da tutti i rappresentanti delle federazioni. Abbiamo avuto 35 competition manager, abbiamo 35 competition manager che hanno seguito il loro specifico sport, e questi erano coadiuvati dalle federazioni internazionali. Quindi è stato un lavoro corale che ha visto federazioni nazionali, federazioni internazionali nell'ambito della progettazione. E ora nell'ambito ovviamente della realizzazione dell'evento avremo non solo il nostro ambito interno, non solo i competition manager che comunque sono diventati parte di noi, e i delegati tecnici delle federazioni internazionali, quindi già stiamo parlando di un nucleo di quasi 100 persone, avremo ulteriori 50 quindi colleghi che arriveranno e garantiranno che cosa? Non solo la parte diciamo progettuale, ma anche la parte esecutiva nel migliore dei modi.
1: Di Paolo, la città, no? Io ho parlato molto con i suoi colleghi, ma anche con tanti altri ospiti, di questo conto alla rovescia dell'approccio alla città, come sta vivendo, come ci stiamo preparando. Ecco, a questo punto approfitterei della sua competenza specifica in generale, ma il Mar Piccolo potrà confermarsi poi campo per altre competizioni secondo lei? Noi, guardando sempre le competizioni in Lugano o di altre parti, abbiamo sempre immaginato a Taranto, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
0: Allora, state parlando di quello che materialmente ha lavorato dal primo momento per cercare di portare lo sport nelle acque ferme, quale quello della canoa e del canottaggio, qui a Taranto, che sembrava una cosa inverosimile, perché ovviamente c'erano tutta una serie di problematiche, ma semplicemente non erano problematiche, ma erano necessità da dover essere coordinate
1: con realtà oggettive.
0: Per cui lì nella zona della SVAM prospiciente, diciamo lo specchio d'acqua tra il Cimino e la SVAM, quindi stiamo parlando di 2 chilometri di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoa e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoa e canottaggio. Già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio, e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno. Perché? In sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel sud Italia.
1: Per tutto il sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
0: Un impianto per competizioni internazionali, che non è canottaggio, più vicino a noi è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere un'aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoa e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi altro sport, io vi dico, siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
1: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, credo di cogliere o sbaglio?
0: No, più da meridionale, da italiano.
1: Da italiano
0: perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di Busto Arsizio, la necessità di sentire una nazione che si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport, perché da atleta di Busto Arsizio so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se

0: rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziale atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del Sud.
1: Quindi Taranto con noi il canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone per chiudere e salutarci. Di Palo, nella canoa, anzi nella... come si chiama quella del canottaggio?
0: Allora, la barca del canottaggio è Armo.
1: E nell'Armo canoa... che posto prendeva? Quale gara lei giocava?
0: Allora, io ho ricoperto ovviamente diversi incarichi nell'ambito delle barche a chiudere, quindi sono stato in barca a 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo. Ah, okay. Ero centro barca, quello come viene definito centro barca. Invece nelle Olimpiadi ero diciamo un prodiere, perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua in un'imbarcazione ad 8 che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità non indifferente sull'acqua.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il due con.
0: Sì, facevano una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze dello sport moderno, ma sicuramente aveva il suo fascino.
1: Certo, con Peppiniello di Capua che dettava i tempi. È il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie, ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche di risultati.
0: I valori dello sport.
1: Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
0: Grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Conto la rovescia continua, sono 16 giorni, 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, ben trovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Iacobone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane. E quando parliamo di geopolitica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
3: Benvenuto, grazie.
1: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
3: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione è un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo, la loro esperienza all'interno dei giochi fino a quando appunto la delegazione non ritorna a casa propria. E, il protocollo solitamente è anche tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo, e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
1: Certo.
3: E quindi la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
1: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, perché bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente. Per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica

0: sportiva dell'impianto o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
1: Sì, queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
0: evento sportivo.
1: Evento sportivo, come si dice in gergo competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
0: Sei molto giovane, se è la prima esperienza, non credo. Ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
1: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali. E lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi insomma la mia è stata la mia prima esperienza in
0: sempre
1: ambito
0: protocollo di
1: sempre,
0: però
1: sempre
0: moltiplicato per 150 paesi,
1: esatto,
0: più o meno.
1: Esatto. Io ero mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi di ingresso e di uscita, quindi del flow management. Visto che appunto i membri del Comitato Internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
0: G20 di dove? Quale G20?
1: G20 in Italia.
0: Dove proprio?
1: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
0: okay,
1: ma sono stato a Matera, Brindisi, Bari.
0: Quindi hai fatto quel circuito pugliese lucano.
1: Eh sì, okay, esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.
0: Parliamo di pochi anni fa.
1: Eh sì, sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare anche in quel caso, dico, casa mia, l'Italia, ed ero un liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero il punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia.
0: La Turchia, ah, ecco, quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo dall'inizio, da 2 anni a Taranto, avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto da 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è,
1: sì,
0: familiare?
1: Questo castello mi è assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative, sia per piacere personale, perché è una delle più grandi e delle maggiori ricchezze che possiamo
0: avere. Anche tu sei a Taranto da un anno,
1: sì,
0: e mezzo più o meno?
1: Io
0: come
1: sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi.
0: Quindi tu, staccato dalle Olimpiadi.
1: Sì, esattamente. E questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
0: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali, diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
1: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
0: Vedi assonanze? Vedi?
1: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con, diciamo, questo filotto, dico, di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi, ma soprattutto in termini umani e sociali.
0: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero senza nomi e cognomi.
1: E a brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza non sono informazioni che sono possibili,
0: certo,
1: da condividere.
0: Di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo, spesso quasi, non dico all'ultimo secondo,
1: esatto,
0: la gente sì, ma le strutture anche,
1: esatto,
0: probabilmente anche nelle ultime ore, soprattutto in questa fase così delicata.
1: Questo è quello anche che rende il lavoro in protocollo molto interessante.
0: Certo.
1: Perché ovviamente bisogna essere sempre pronti, insomma, da noi si dice speed and anticipation, quindi velocità, e cercare di appunto di

0: ha ammesso ansia per tanto, ma adesso forse c'è la voglia di vederli scorrere, non vediamo l'ora tutti che comincino. Qui il monumento al marinaio, come sai, ha dato l'imprinting per il simbolo dei giochi. Allora, 15 giorni, 10 ore e poco più di 19 minuti. Qui Giovanni, davanti al monumento al marinaio, da 1 a 10, quanto è tutto pronto secondo te per la tua esperienza?
1: Ah, 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo?
1: Dai.
0: Non è un auspicio, è una...
1: No.
0: C'è quel rush finale. Diceva Di Paolo ieri, le ultime...
1: Esatto, esatto. Ma per mia esperienza è chiaro che determinate cose si definiscono e si determinano all'ultimo. Avendo comunque un team per come abbiamo, veramente abbiamo comunque l'eccellenza italiana in termini di organizzazione di giochi.
0: Bene.
1: Quindi non abbiamo alcun dubbio che offriremo il meglio possibile e saranno i migliori giochi del Mediterraneo fino adesso.
0: E con questo auspicio, ma arricchito da esperienza e voglia di fare, noi vi diamo appuntamento a domani, il conto a rovescia continua, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tra le 14.35 e le 14.40. Grazie Gabriele.
1: Grazie a
0: e
1: voi.
0: Buon lavoro, in bocca al lupo per
1: Grazie.
0: Tutto. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come deciderò, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passato per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: Probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Ma sa che le svedesi sono tutte alte, bionde?
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Gira a destra.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi, ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando in carbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta... qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

la seconda torre della cittadella.

감사합니다.

생각이 안 오는 줄 알고.

nasce Bubs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14, ovviamente parleremo di tutte le ripercussioni legate alla decisione della Corte d'Appello di Milano di ribadire che l'area a caldo di ex Ilva va chiusa entro il 27 di ottobre, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì, nel frattempo AIGI riprende l'iter per i 2500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'Ilva. Indotto e i sindacati indicano un'assemblea fuori dalle portinerie di ex Ilva dalle 7 alle 9 di lunedì. Di questo e di tanto altro in un'ampia finestra dedicata a Ilva parleremo oggi, ma non solo, c'è purtroppo un incidente mortale che registriamo nella notte di oggi, un maxi tamponamento intorno alle 2.30 sul ponte Punta Penna a perdere la vita una donna, grave il marito che si trova in rianimazione, ferito anche il figlio. E poi una bella notizia, è partita la sesta edizione del Mediterraneo Open Water e quindi vi racconteremo com'è andata la cerimonia inaugurale di ieri e poi nel nostro TG Sportivo andremo ad approfondire le prime medaglie, le prime vittorie, questo e tanto altro. A fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo.

0: quello, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare la fermata dell'area a caldo, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì. AIGI riprende le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati intanto convocano un'assemblea fuori dalla portineria imprese lunedì mattina dalle 7 alle 9. Maxi tamponamento intorno alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna, direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito il figlio, grave il marito e rianimazione. Oggi la prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026 al Morrebbe Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo. Ieri sera la cerimonia inaugurale. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di Ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, AIGI Taranto riavvia le procedure per i licenziamenti collettivi di 2.500 lavoratori dell'indotto. Nel frattempo il governo ha convocato tutti martedì a Palazzo Chigi e lunedì fuori dalla portineria imprese. Già dalla prima mattinata si riuniscono sindacati e lavoratori. Vediamo il servizio.
1: C'è un prima e un dopo nell'avvertenza Ex Ilva. Lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro. Bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano, che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRI, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilme USB per lunedì prossimo fuori dalle portinerie delle imprese hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto: il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
2: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese, e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
0: Avete ascoltato alcune delle voci istituzionali, ma ci sono tante voci che si sono levate, sono quelle della politica. Qui ricapitoliamo alcune delle dichiarazioni della politica locale e nazionale. Vediamo.
1: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente della Regione Puglia Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi. E con Giovanna Calabrese siamo stati al Rione Tamburi per ascoltare la voce dei residenti all'indomani di questa decisione della Corte. Vediamo.
3: Il quartiere prima era tutto verde.
4: È un signore quartiere.
3: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi.
4: Pieni di alberi.
3: Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
4: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
5: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
3: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'Ilva.
5: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine, chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
6: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
7: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che stanno. È meglio che non, al di là del fatto che è inquinante, diciamo, l'Ilva. Però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
8: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente dove va?
9: E vai a aprire in sicurezza.
1: Cambiamo argomento, maxi tamponamento alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Ferito il figlio, grave il marito che si trova in rianimazione. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: è morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
0: Si è concluso poco fa il congresso provinciale cittadino di Azione. I lavori si sono svolti al Nautilus, presieduti dal commissario cittadino Tommy Lucarella, eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Vincenzo Di Gregorio. Presenti il vicepresidente nazionale Ettore Rosato, il presidente regionale Sergio Clemente e il segretario regionale Ruggero Mennea. Vediamo le interviste.
10: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
11: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, a quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
0: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi. La Regione Puglia conferma il bonus trasporti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027 con uno sconto del 50% da ottobre a maggio. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
12: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEE superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori ed ITS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa alla l'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La Regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
1: Il futuro dell'edilizia dopo il PNRR, ma anche la sicurezza nei cantieri e la gestione delle opere realizzate per i Giochi del Mediterraneo. A Masseria Luco, a Martina Franca, l'incontro promosso dal sistema Edilizia Taranto. Al centro la bilateralità, ovvero la collaborazione tra imprese e lavoratori. Il servizio di Luciana Convertini.
13: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
14: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
13: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
15: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
13: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese.
16: E diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la Banca di San Marzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai Giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo, ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
13: A poco più di una settimana dalla conclusione dei Giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
17: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
13: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
17: E chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni con quelle quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
13: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
1: Festeggia 90 anni il professor Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università di Bari Aldo Moro, tra i fondatori dell'Università Taranto, un traguardo che ha voluto festeggiare con oltre 150 colleghi provenienti da tutto il mondo in un convegno in cui si è parlato di diritto e ambiente. Il servizio è di Ilaria Lia.
18: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità. Ma Taranto è molto più bella e non c'è l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
13: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse, è il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
18: Taranto poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti che come sede staccata, che autonomi ho cercato di riunire tutto.
13: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi. E i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
0: Una mappa diversa da tutte le altre, dove al posto di strade e coordinate trovano spazio ricordi, riflessioni, emozioni, luoghi del cuore e l'Atlante emozionale dell'incanto. Il progetto è stato presentato al Museo Civico di Bari ed è nato dall'idea del regista Michele Lanubile. Ci racconta i dettagli Giuseppe De Lisanti.
19: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari è una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi, chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
20: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto, sono ragazzi ma anche adulti che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere, ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
21: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi che, da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
0: Oggi la prima giornata di gare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Entreremo in merito dei dati e dei risultati sportivi nel nostro TG Sportivo, ma prima vi raccontiamo sempre con Giuseppe De Lisanti come è andata la cerimonia inaugurale di ieri sera.
22: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio, e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
23: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario

0: straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
1: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene.

0: per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti proventi anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
1: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
2: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
3: Tre giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
2: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il castello dell'Aragonese, il ponte girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
4: E chiudiamo così questa nostra edizione del TG, ma vi rimando al TG Sportivo dove vi racconteremo appunto dei risultati del Mediterraneo Open Water, ma non soltanto di questo, quindi rimanete con noi a fra pochissimo in diretta per il TG Sportivo. Grazie e buon pomeriggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie

0: e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'alta pressione si sta impadronendo del continente europeo, partendo dal vicino Atlantico ed estendendo la sua influenza sulla Francia, sulla Germania, sulla penisola iberica, e lentamente questa influenza incomincerà a raggiungere anche il territorio dell'Italia. Non ancora però per quanto riguarda le nostre regioni, che saranno ancora interessate nella giornata di oggi da una moderata instabilità dovuta al passaggio di quella perturbazione che abbiamo visto nei giorni scorsi, che porterà comunque un certo calo delle temperature, quindi la fine del caldo opprimente, sostituito da un caldo tutto sommato sopportabile, più tipico di questo periodo dell'anno. Passiamo quindi a questo punto alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi e possiamo subito notare come è presente il simbolo della pioggia, occasionalmente anche del temporale. Non ci dobbiamo spaventare, non si tratterà di fenomeni continui, ma si tratterà di fenomeni sparsi, cioè di annuvolamenti alternati a delle schiarite che si vedranno su tutto il territorio regionale, un po' più intensi questi annuvolamenti, un po' più probabili nelle aree interne, un po' meno lungo le aree costiere, ma comunque la possibilità di pioggia è presente praticamente su tutto il territorio per quanto riguarda questa giornata. L'altro aspetto fondamentale sono le temperature che, come vedete, cominciano finalmente a scendere. Non abbiamo più i valori di 36-37 gradi nelle ore centrali del giorno. La minima è ancora abbastanza elevata, 23 gradi, e 30 gradi è la temperatura massima. Nella giornata di oggi il vento cambierà direzione, nel senso che mentre al mattino avremo ancora delle correnti meridionali, durante il tardo pomeriggio e la prima parte della serata, questi venti cominceranno a ruotare prima da ovest e poi da nord-ovest, portando un ulteriore refrigerio per quanto riguarda le temperature. Con tutto questo vento, però, naturalmente avremo del mare che potrà essere da poco mosso a localmente mosso, specialmente per quanto riguarda il basso Adriatico e per quanto riguarda il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di domenica, possiamo notare come il tempo tende già a migliorare. Nel senso che saranno ancora possibili dei brevi rovesci residui, potete vedere nell'area salentina, lungo il Golfo di Taranto, ma che si trasferiranno rapidamente verso est, verso la penisola balcanica, e avremo, tra le altre cose, un'ulteriore diminuzione della temperatura. Vedete, scompare la cifra 3 come prima cifra dei valori massimi, quindi scendiamo al di sotto dei 30 gradi. Questa è una cosa comunque abbastanza positiva, con un vento piuttosto apprezzabile da nord-ovest, quindi di maestrale, che renderà il mare pertanto mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città, una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Siamo detto che il 4 è il numero perfetto, ma non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso. Era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio. Quindi c'è tantissima emozione. Ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa, ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Filmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Che hai chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato, vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime, farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
4: Tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio e i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta e poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una aggressione feroce e ti rinchiudi nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è che ho fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra, calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
0: Seconda giornata di campionato e nel girone H è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
5: Seconda giornata è subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla forte del 3-1 alla Palmese va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi dopo il pesante KO con il Real Forio ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferta anche per il Nardò atteso dall'Ebolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie dopo il colpo esterno a Nardò cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredonia Cerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanne e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
0: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
5: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. 3 gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri

0: Di Bruno Trocin cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passo falso dell'esordio. L'obiettivo è dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontan da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone H di Serie D.
1: Grande partecipazione per la prima giornata del Mediterraneo Open Waters 2026. Al Morreb Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo, impegnati sulla distanza del miglio marino. Successi per Dario Verani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
0: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Monreb Eco Green Resort sulla Litorania Ionica. In gara oggi il miglio marino 1850 metri, tra gli uomini vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli. Al femminile successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 km.
2: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta, abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare, il posto è bellissimo. È davvero stupendo. Dopo il Giochi del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
3: È andata molto bene e appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che sono queste acque e quello che offre questo territorio, che è veramente pazzesco. Anticipa appunto l'inizio di questa nuova stagione che appunto partirà subito abbastanza velocemente, infatti fra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona, quindi diciamo partiamo subito col bot e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione, che sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali e speriamo di fare un bel percorso e di qualificarci, vediamo.
1: E con queste immagini bellissime chiudiamo il nostro appuntamento col TG Sportivo. Vi ricordo che la nostra informazione prosegue sui nostri canali social e poi ci ritroveremo sempre per l'edizione della sera e anche per il nostro TG Sportivo della sera. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio. I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici di Studio

0: intanto buonasera, bentornati con 100 Sport Weekend. Il volto l'avete riconosciuto, anche se non è lo stesso, perché solitamente da questa parte della scrivania c'è Dario Galitelli, che però il direttore è in ferie, quindi ultima settimana, poi tornerà al lavoro, non sarò solo, però da settimana prossima vi accompagneremo per tutta la stagione, io e il direttore Dario Galitelli. Però questa puntata va così, abbiamo tante cose da commentare, è stata una settimana davvero impegnativa per i colori rosso-blu, tanti capovolgimenti di fronte. Non sarò solo, c'è al mio fianco Salvatore Conte, ormai appuntamento fisso. Salvatore, quasi.
1: Quasi, dai, alla fine mi ritrovo sempre con voi, è un grandissimo piacere parlare del Taranto, alcune volte anche meno, però dai, ci
0: anche
1: facciamo
0: meno
1: compagnia.
0: Per i risultati, ovviamente.
1: Per quello che è il Taranto,
0: non per
1: purtroppo.
0: La fede calcistica,
1: no, quello mai si sa, ormai la mia fede qual è. Quindi vi ringrazio sempre per il vostro invito.
0: Allora, abbiamo tante cose da commentare, alcune notizie di mercato che potrebbero anche arrivare durante la nostra trasmissione, sebbene la rosa del Taranto sia molto completa, potrebbe esserci anche qualche notizia in uscita. Credo che abbiamo in collegamento già Giancarlo Liuzzi dalla ridente Parma. C'è Giancarlo? Eccolo qua. Ciao Giancarlo, come stai?
2: Buonasera, bene, nonostante i nostri fatti sto bene.
0: Ecco, allora, partiamo subito, parto subito da Salvatore, prima di tuffarci in quella che è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico e del nuovo vecchio direttore sportivo rossoblù, Francesco Montervino. Parto da Salvatore, te lo aspettavi questo inizio di campionato così? Taranto che ha collezionato in 3 partite in una settimana solo 5 punti, bottino molto scarso considerando anche gli avversari che erano alla portata.
1: Sì Cosimo, purtroppo non ce l'aspettavamo, ma lo immaginavamo, perché credo che tutti, e un po' i tifosi che avevano visto la stagione scorsa come è andata, temevano questa situazione, perché comunque gli errori sono stati ripetuti, errori tecnici che adesso non voglio stare qui a riportare a galla, ma voglio dire, ne hanno fatte le spese, diciamo, in tutta l'area tecnica. Certo. E sappiamo benissimo quali sono stati gli errori e questi sono stati i risultati, ma era prevedibile, ma non siamo detti ai lavori, ma in molti temevamo questa situazione calcistica. Quindi sono sicuramente contento di Montervino. Torna un uomo di Taranto, ma non solo perché è di Taranto, ma perché è una persona esperta, conosce il calcio come pochi e conosce la nostra piazza, quindi sa benissimo come bisogna comportarsi e come gestire una rosa e una società del genere a livello sportivo. Ha fatto la sua scelta, che ovviamente io non conosco personalmente a livello proprio calcistico, quindi non conosco il suo credo calcistico, parlo del mister. Certo. Però diciamo, l'impressione mi piace, perché se mi passi un termine un po' così, un po' da strada, un po' cazzuto, lo possiamo tranquillamente dire.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sono due figure molto toste. Ecco qua, lo dico un po' più soft, due tosti che comunque andranno a gestirsi una bella patata bollente con molti giocatori, e speriamo di poterci godere un po' di soddisfazioni da questi colori. Ecco.
0: Allora, situazione difficile Giancarlo, non ce l'aspettavamo, era difficile da pronosticare una situazione del genere, però questo è. Ti chiedo, prima di andarci a sentire le parole di Francesco Montervino e di Mister Tiozzo, era inevitabile arrivare a quella separazione dopo il 2-2 con la Polimnia?
2: Allora, tu dici era difficile da prevedere, sì, va bene. Però quanti di noi tifosi già durante la preparazione precampionato...
0: Non lo dicevamo venerdì scorso, che c'era qualcosa che non andava.
2: Noi venerdì scorso abbiamo fatto un'analisi abbastanza puntuale, ma che nasce da un mese di ragionamenti. L'ex allenatore finisce la preparazione per il campionato e alla domanda di un giornalista risponde: abbiamo fatto una preparazione discreta. Cioè, ci ha ghiacciato il sangue questa roba qua. Certo, stiamo parlando di calcio. Stiamo parlando di un hobby per molti, stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando di tutto quello che, per carità, ci sono problemi seri, ci sono problemi veri, ci sono questioni importanti, però anche proprio perché la vita è fatta anche di tante cose che ci affaticano, l'idea di poterci godere un momento di gioia con la squadra del cuore è per noi è

0: fondamentale. Quindi il motivo per cui stiamo oggi qui a parlare del Taranto è perché il Taranto per moltissimi di noi è un momento in cui anche di fronte alle difficoltà, alle fatiche del quotidiano, ci consente di sognare. Ecco, a noi il duo Pagni e l'allenatore, che no, mi sfugge persino del nome, mi perdonerà, ci ha veramente tolto questa gioia. Ed è un peccato serio perché nel giro di poche settimane si è annichilita completamente l'esperienza di un anno. Cioè, l'anno scorso, che doveva essere, visto come è andata a finire, un anno di esperienza in cui capire come affrontare questo campionato e attraversarlo con una marcia trionfale, perché questo doveva essere quest'anno, ci ritroviamo oggi con due incognite. La prima, il mister Montervino, che sa tutto, che conosce tutto, che è nativo della Salinella, che non ci sono aspetti del calcio locale, localistico, dei social, non social, che non conosca perfettamente. Lo sappiamo, ma la domanda è: saprà lui gestire questo gruppo di giocatori così nutrito, così numeroso? La prima domanda. La seconda è: siamo sicuri che un allenatore che si fa espellere ogni due per tre sia la persona giusta per gestire uno spogliatoio di veterani? Che poi questa è l'altra domanda. Non lo sappiamo, da tifosi dobbiamo sperarlo,
1: Certo,
0: ovviamente, però.
1: era
0: Diciamo
1: quello
0: così.
1: forse che, però Giancarlo, era forse quello che serviva, no? Qualcosa dal punto di vista emotivo, caratteriale, che potesse dare una scossa a questi ragazzi che sembravano, e ci sono sembrati ovviamente fino a domenica, praticamente in bambola. Per rispondere a queste tue domande, se abbiamo già il contributo registrato post conferenza stampa, ci andiamo a sentire prima le dichiarazioni di Francesco Montervino, che ha detto parole importanti sia durante la conferenza stampa sia in questo intervento, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. E ovviamente prego la regia curata dall'ottimo Alessandro Labriola di mandare le parole del direttore. Direttore, un ritorno in quella che è la tua città. Ti chiedo innanzitutto le emozioni, perché per te è la quarta stagione con il Taranto, forse la quinta? La quinta stagione. Torni per la quarta volta a Taranto. Sì, è la quarta. E che emozioni hai e che cosa hai trovato di diverso?
2: Ti avevo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso. Era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio. Quindi c'è tantissima emozione. Ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile.
3: Quali sono le prospettive dell'essere separato di Francesco Montervino?
2: Prospettive? Ma le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda della famiglia Ladisa, ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro per firmare il primo contratto con il Napoli. Stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
1: Chi ha chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato. Vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo

0: riuscire a recuperare quei due punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo, non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Allora, praticamente siamo tutti d'accordo su quello che ha detto il direttore, un passaggio fondamentale, perché noi abbiamo aperto dicendo che è la quinta stagione per Montervino, quindi è stata questa la domanda, no? Cioè quinta stagione, poiché due con la presidenza Giove, una con Campitiello e un'altra con Bongiovanni Zelatore. Quattro volte direttore sportivo, 5 stagioni, qualcosa di buono l'ha fatto Francesco Montervino, tra cui vincere un campionato, salvarsi in Serie C, e forse lui dice me lo sono meritato di essere tornato, merito di essere io il direttore sportivo che inaugurerà quello, lo Iacovone, cioè il primo direttore sportivo della storia del Taranto nel nuovo Iacovone sarò io, e io di questo sono orgoglioso, me lo sono meritato e l'ho voluto. Salvatore.
2: Sì, giustissimo, è il cuore di un tarantino che ovviamente è felice di far parte di questo Taranto, di questa società, come dice lui, importante, quasi come se fosse la sua prima firma da professionista, se non ricordo bene, col Napoli, e quindi lo capisco benissimo e credo che tutti sogneremmo un qualcosa del genere, anche minimo proprio. E quindi questo sicuramente gli fa onore, se è tornato comunque ha fatto del bene, non ha fatto del male, sono sicuro che ha comunque il carattere, e nelle parole che ha detto il carattere ovviamente non si può non notare, ma conosciamo benissimo Francesco Montervino, che adesso bisogna azzerare, bisogna pensare solo a vincere, è la mentalità di un vincente, di qualcuno che comunque ha calcato dei palcoscenici importanti. Questo insieme a Elia Disa non può fare altro che aggiungere valore. Il mister ovviamente metterà il suo, no? Quindi questa è la parte importante, Cosma.
1: Giancarlo, un commento sulle dichiarazioni importanti del direttore certo. sportivo del Taranto.
3: Sulle cose positive siamo tutti d'accordo, ce lo siamo detti prima, è un tarantino ed è un tifoso, e questi sono due fatti che non si possono confutare, è un fatto verissimo. Io sono forse uno dei pochissimi tarantini, benché fuori sede, a non conoscere personalmente Francesco Montervino, ma tutti sappiamo che nelle sue vene scorre sangue rosso blu, punto a capo. Mi preoccupa quando dice che abbiamo una squadra forte, perché lo dice in conferenza stampa, e noi invece sappiamo che questa non è una squadra forte, è una squadra piena di nomi importanti, ma non è una squadra forte. La storia ci insegna il Catania, la Fiorentina, Catania più volte, la Fiorentina quest'anno, ma tante altre squadre, che le squadre con i nomi non sono le squadre che vincono. Purtroppo il direttore sportivo precedente, Pagni, ha costruito una squadra di nomi, ma non di calciatori adatti all'eccellenza. Montervino ha un problema serio, che ha più di 30 giocatori, lasciamo perdere i due portieri infortunati, ma ha circa 30 giocatori, nella sua testa giustamente servirebbero 25-26 giocatori, non tutti questi 25-26 possono derivare dai 30 e passa che oggi sono a disposizione, quindi avremo un ulteriore mutamento nell'organico, altra gente che va, altra gente che viene. Dobbiamo sperare che i 3 o 4 innesti che vorrà portare lui e i 6 o 7 che vorrà per cui vorrà alleggerire il Taranto faranno cambiare pelle alla squadra, perché questa squadra così com'è Non c'è allenatore che tenga, non è una squadra fatta per vincere l'eccellenza, perché non è una squadra che può correre, non c'è poco da fare.
1: Allora, il direttore Montervino, e mi rivolgo ovviamente sia a Giancarlo che a Salvatore, durante la conferenza stampa dice: io non sono qui per mandare via 10-8 calciatori, però allo stesso tempo non escludiamo che qualcuno vada via, non escludiamo che qualcuno arrivi. Parlando di mercato, ci sono tre nomi, forse il più vicino è quello di Taurino.
2: Sarebbe stato strano se fosse arrivato oggi e ci avrebbe detto: ragazzi, vanno via questi e vanno via quelli, o vengono quegli altri. Ovviamente, perché, cosa ti doveva dire?
1: Anche perché c'è un tecnico che deve valutare prima la rosa. Ed è già...
2: dobbiamo dare tempo.
1: Si gioca domenica, è arrivato mercoledì, quindi dobbiamo dare tempo sia al direttore sportivo sia al tecnico di valutare la rosa. Dicevamo tre nomi: Taurino, Mastropietro e Gatto. Sono tre nomi, giocatori anche piuttosto forti, cioè bravi, importante, però hanno una caratteristica che forse manca. Ed è, l'ho evidenziato io, quindi mi prendo la paternità di questa cosa durante la conferenza stampa. Sono Tarantini e ad oggi in squadra di Tarantini, tolto Umberto Monetti e Francesco Lenti, che sono ragazzi che ovviamente dal punto di vista carismatico hanno tutta una carriera da fare e ci auguriamo arrivino ai massimi esponenti del calcio nazionale, però serve qualcuno, no? Di peso che prenda questa squadra dal polso e gli
2: un
1: dica a Taranto noi dobbiamo vincere. E forse sì, questo serve. E Montervino ha smentito, ha dribblato, però io sento che sento, e da quello che ci risulta, uno dovrebbe essere vicinissimo, che è quello di il nome è di Taurino, e gli altri due trattativa indirizzata con la massima disponibilità dei ragazzi. A voi, prima Salvatore e poi Giancarlo.
2: Guarda Cosimo, il discorso è semplicissimo, devono entrare un attimino nello spogliatoio, devono farsi anche due conti a livello proprio di numero, di ruoli, vedere chi può far, no? Cioè, sto dicendo la cosa più scontata di questo pianeta, alla fine capire chi è il giocatore che può fare al tuo modulo, alla tua mentalità, non lo puoi scoprire in due giorni, credo non l'abbiano scoperto neanche i due predecessori che sono andati via in un mese di preparazione, perché quando vedevo giocare il Taranto nelle ultime tre partite, 14 formazioni diverse, quindi anche loro forse non avevano idea di come dovesse giocare il Taranto, quindi figuriamoci se possiamo pretenderlo oggi da loro i due, quindi si dovranno fare proprio i conti alla massaia maniera e dire chi abbiamo e cosa vogliamo fare con questi. Ovviamente diamogli il tempo, io mi astengo dal dover fare ragionamenti tecnici, lo so che televisivamente parlando è un po', no, contrastante, però dobbiamo fare la notizia, dobbiamo parlare, ma fondamentalmente hanno bisogno di delle tempistiche, ecco, certo. Passo la palla a Liuzzi. Ecco.
1: No, Giancarlo, al volo, Taurino vicino, Gatto, Mastropietro, è quello che serve, ripeto, non dal punto di vista tattico né dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale serve qualcuno che si sente questa maglia addosso e dica a tutti gli altri: per favore, questa squadra non deve più fare l'eccellenza.
3: Io ti voglio bene, ma noi non stiamo parlando di Socrates qua stiamo parlando di giocatori simili o poco diversi da quelli che abbiamo già in rosa, cioè nella mia testa questi acquisti possibili possono servire a puntellare il ruolo di Montervino prima e quindi poi dell'allenatore dentro la squadra. Vabbè, ci sta, per carità di Dio, ci sta che uno si porti due o tre giocatori propri per puntellare il proprio ruolo dentro lo spogliatoio. Però a questo punto tu devi prendere un portiere, un difensore, un centrocampista, una punta, cioè ti fai la tua ossatura e ti fai la tua squadra. Cancelli il passato, arrivederci e grazie. Stiamo parlando di tre punte, e ne abbiamo già cinque, non so bene a che servirebbe tutto questo. Sulla tarantinità, figuriamoci se io non sarei contento di avere dei tarantini in rosa. Ma sappiamo che non funziona, purtroppo, non ha mai funzionato, ma con D'Ignazio e prima ancora non funziona. Perché? Perché la nostra squadra purtroppo è fin troppo connessa con il resto della città e la pressione è fin troppo forte.
1: Tu la vedi sotto questa aspetto?
3: Io vedo che meno collegamenti ci sono con il resto della città, più la nostra squadra può comportarsi come una squadra di calcio normale, e meglio è. Noi giochiamo meglio a Massafra che lo Iacono. Io vorrei che continuassero a giocare a Massafra, e non dico con le porte chiuse perché non voglio atti di vandalismo alla macchina, però concettualmente se noi potessimo giocare con una squadra che gioca normalmente a pallone e non pensa di dover riscattare una città da 200 anni di sofferenza, sarebbe meglio. Ecco,
1: diciamo, cioè tu la vedi con un peso addosso?
3: È un peso addosso. Quando si parla della maglia del Taranto, non è la storia della squadra, che non è mai stata in Serie A. Quando noi parliamo della maglia, noi pensiamo alla maglia del Taranto, ma noi dobbiamo pensare che la maglia del Taranto, io non mi ricordo in che punto della classifica delle squadre italiane sia per storia calcistica, ma il peso della maglia è il peso della città, non è il peso degli onori, dei trionfi e delle aspettative. Stiamo per festeggiare i 100 anni, ma noi quando festeggeremo i 100 anni, nello storyboard dei 100 anni, che cosa diremo? Diremo di una partita che abbiamo perso 4-0 con il Real Madrid, della partita con il Milan e poi delle partite perse in Coppa Italia con l'Atalanta, ma di che stiamo? Il peso della maglia è il peso della città. Allora sarebbe tanto bello se questa squadra non avesse più quel peso, almeno, perché già c'è il peso di giocatori che sono arrivati, alcuni pensano per raccattare gli ultimi 2 anni di stipendio, io non credo questo, però sarebbe bello che succedesse qualche cosa. Mi piacerebbe che invece non si depotenziasse o deresponsabilizzassero i calciatori in rosa adesso, ma che proprio a quelli Montervino raccontasse: o fra, tu devi giocare bene perché, detto in conferenza stampa, tecnicamente sei superiore, tatticamente sai di che stiamo parlando, hai l'esperienza dei veterani e soprattutto non hai 35 anni, non puoi nasconderti dietro una corsa in meno, quindi vedi di correre. Quindi ancora prima di avere delle... Poi stiamo parlando di calciatori questi, Taurino, Gatto e l'altro...
1: Mastropietro?
3: Sì, sì. Stiamo parlando di calciatori che sì, hanno fatto bene sempre nelle loro categorie, ma ripeto, non stiamo parlando di fuoriclasse che svoltano la squadra. Non stiamo parlando di giocatori di 25 anni dalla Serie C, che invece è quello che serve. Secondo me Montervino dimostrerà di essere il direttore sportivo perfetto per noi, non soltanto quando riuscirà a spiegare ai suoi calciatori che stiamo partendo da zero, stiamo calmi, c'è ancora il tempo di fare tutto e sarà perfetto, non soltanto se riuscirà a evitare che l'allenatore si faccia espellere ogni 2 partite, che sarà un altro suo compito non facilissimo, ma quando riesce a portare dentro questa squadra degli under di livello,
1: certo, pescati, certo,
3: come si deve, che è l'errore che ha fatto Pagni, che certo, non ha saputo fare l'unica cosa che doveva fare, dimostrare di essere il direttore sportivo più importante dell'eccellenza italiana. Purtroppo.
2: Chiaro. Anche se Tiozzo ha detto che i nostri under sono fortissimi, quindi io l'ho sentito.
3: Vabbè, che doveva dire?
2: Ovviamente non poteva dire diversamente, però
3: che doveva dire? Certo che sono forti.
2: Se non lo sono, non lo sono i più forti. Ovviamente.
3: Ma noi ne abbiamo uno solo, che non mi ricordo mai come si chiama, che mi viene Manetti. Sempre da dire Sgro.
2: Sì, Manetti.
3: L'infortunato. Il terzino sì. No, amici miei.
1: L'unico
3: calciatore under a livello di questa squadra, non del Taranto, della Maglia, di tutte le menate che diciamo, ma a livello di questa squadra è Sansone. Noi con Pagni, io speravo, avremmo avuto quest'anno altri 5 Sansone.
1: Okay.
3: Non li abbiamo avuti, non c'è.
1: Allora, Giancarlo, io posso essere d'accordo, diciamo, con tutta quella che è la tua analisi, però da tifoso del Taranto, da ragazzo che è cresciuto nello Iacovone, io il Taranto lo voglio vedere giocare a casa sua. Cioè, il fatto che il Taranto... quando tu fai un passaggio e dici è giusto, cioè io ho capito quello che vuoi dire, nel senso sotto
3: noi abbiamo, pressione... noi abbiamo vinto quando c'era il Covid, cioè noi dobbiamo cioè capire
1: io ti sto dicendo sotto il profilo
3: cioè noi siamo il male della squadra,
1: cioè,
2: vabbè, hai ragionissimo,
1: però allora quando si dice e io credetemi ragazzi, quando io dico per giocare in determinate piazze bisogna essere calciatori, se un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore e vuole fare il calciatore come mestiere, deve giocare in piazze come Taranto, Palermo, Catania,
2: caldissime,
1: cioè piazze caldissime,
2: ma
1: altrimenti
2: a parole aspetta, siamo stati tutti giocatori, ma non
1: perfetto,
2: lo siamo diventati.
1: Però quando io dico, cioè quando c'è un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore è perché vuole giocare in queste piazze, altrimenti vai a giocare in piazze più tranquille dove magari giochi senza pressioni, giochi magari benissimo, sei il calciatore più forte del mondo, però io con tutti i ragazzi che hanno vissuto Taranto e hanno vissuto Taranto anche nella mia precedente esperienza, tutti mi scrivono e dicono non vedo l'ora di tornare e vivere lo stadio. Comunque, chiudiamo al volo questa, diciamo, questa diversità di vedute che è praticamente giustissima.
3: Non è, attenzione, attenzione, scusa, no, velocissimo. Non è
1: Vai, vai,
3: che sono
1: Giancarlo, dimmi.
3: matto, io non vedo l'ora che si giochi allo Iacone, ci mancherebbe altro perché non vedo l'ora di andare a vedere il Taranto allo Iacone. Però qual è la questione? La questione è che lo Iacone di oggi è una roba seria e noi in
1: Sì,
3: quello stadio
1: serissima,
3: abbiamo bisogno di
1: serissima.
3: vedere una squadra che ci rappresenti e rappresenti questo stadio. Oggi la nostra squadra non rappresenta assolutamente nulla, non ci rappresenta. Cioè, dovrebbero giocare con una maglietta neutra, non con la maglietta del Taranto, oggi, per come
1: Oggi
3: stanno
1: sì,
3: messi.
1: oggi. Vabbè.
3: Dopodiché si sveglieranno, inizieranno a giocare bene, l'allenatore deciderà, perché oggi in conferenza stampa ha detto che giustamente non ha nessuna idea del modulo, non ci mancherebbe altro, non so perché ha accettato allora, però a un certo punto, quando capiremo qual è il modulo, quali sono i 15-16 giocatori su cui costruire questo Taranto, allora sì, io sono, a me spiace che Ferrarese sia sempre così bravo, perché forse una settimana in più senza stadio, questa squadra faceva bene, perché io la squadra che ha giocato domenica scorsa, era domenica, sì, vederla allo Iacovone, come dire, umiliata da una squadra, da un
1: Chiunque. Ci fa male,
3: brillacampi,
1: dai,
3: non è
1: ci
3: che
1: fa
3: vengono i
1: male,
3: brividi,
1: ma ci
3: mi
1: fa
3: vengono
1: male
3: i
1: a
3: brividi.
1: tutti, ci fa male a tutti, Giancarlo. Allora,
3: Qui dobbiamo essere positivi, ma diciamo che
1: certo,
3: quest'estate
1: sempre,
3: non ci ha aiutato.
2: ma molto umili, molto umili.
1: sempre, e forse è questo, ecco, la parola utile ad oggi è umiltà, perché sì, siamo il
2: Siamo
1: Taranto,
2: abituati a dire siamo il Taranto e bisogna
1: però
2: dimenticarlo.
1: serve quel punto di
2: Perché non siamo
1: umiltà.
2: il Taranto da 30 anni.
1: Questo sì. Allora, andiamoci ad ascoltare anche le dichiarazioni di Mister Tiozzo ci ha dato qualche passaggio interessante e poi avremo Tiziano Plinari, calciatore del Racale, centrocampista, che ringraziamo ovviamente sia lui che la società del Racale per avercelo concesso, sarà con noi a breve e poi toccheremo il punto mercato in uscita con ovviamente la telenovela è stata chiamata Lo Iodice, però prima Mister Tiozzo e poi torniamo qui.
4: Buonasera, mister. Le chiedo, sente un po' la pressione di essere arrivati a un punto dove davvero non si può più sbagliare?
5: Sì, la sento, e come che la sento? Ma l'ho detto prima, ti responsabilita, è un effetto volano, cioè tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, occhio, non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
1: Che squadra hai trovato, mister?
5: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio. E i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta. E poi i risultati arriveranno. Mi piacerebbe, credo non lo dico io, ma lo dicono questi 15-16 anni di calcio, prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una aggressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo, lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è che fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare in quelli che sono i miei ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a

Allora, torniamo. Il mister ha parlato di umiltà, si collega con quello che dicevamo prima, quindi è d'accordo con anche con noi, no? Anche involontariamente. Allora,

0: hanno, però tu qualche campionato dove hai affrontato il Taranto l'hai fatto.
1: Buonasera, grazie per l'invito. È un piacere ritrovarvi. Sì,
0: Tiziano, vai, vai, vai, scusami.
1: No, dico, ho avuto la fortuna di incontrare il Taranto tantissime volte. Ed è sempre un'emozione particolare affrontare una piazza del genere.
0: Tiziano, quest'anno giochi nel Racale, tu hai fatto tanta esperienza in Serie D. Ti chiedo che gruppo hai trovato quest'anno nella società salentina?
1: No, ho trovato un gruppo spettacolare, ma a partire dalla società, dal mister, non potevo fare scelta migliore dopo 3 anni un po' tribolati.
0: Taranto che arriva domenica, come vedi questa squadra che ha cambiato tutto in questa settimana, squadra che era stata data ormai quasi come già vincente del campionato, però poi c'è il campo, come la vedi questa situazione? Tu che sei ovviamente un avversario, quindi la vedi da esterno.
1: Beh, sicuramente troveremo un Taranto agguerrito, forte, lo sappiamo tutti che è forte, quindi è inutile dirlo, ma col cambio di allenatore succede sempre che qualcuno vuole mettersi in mostra, vuole mettere qualcosa in più, poi ovviamente giochi nel Taranto, quindi le motivazioni vengono da sole.
0: Tiziano, conosci Mister Tiozzo? Hai avuto l'opportunità di conoscerlo? Sicuramente l'avversario, probabilmente qualche volta l'hai incontrato. Che tipo è secondo te? Cioè, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, ma dal punto di vista carismatico trasmette tanto ai suoi calciatori.
1: No, il mister ho avuto la fortuna di averlo a Fasano
0: Sì?
1: per
0: Nella
1: un breve
0: stagione
1: periodo.
0: 2023?
1: Esatto, sì. Se non ricordo male, sì, 2023. No, l'allenatore è preparato, forte. È quello che ha bisogno il Taranto, secondo me. È un allenatore che ha voglia, da quelle poche parole che ho appena sentito. E gli auguro il meglio.
0: Tiziano, prima ti faccio l'ultima domanda mia e poi ti lascio a Salvatore e a Giancarlo se hanno qualche domanda. Nella tua carriera c'è stata almeno una volta la chiamata del Taranto? Quando giocavi praticamente fra Andria, Fasano, Casarano, Altamura? Cioè c'è stata almeno una volta la chiamata? Una volta. Il Taranto ha sondato migliaia di calciatori quegli anni e una volta non ha selezionato Tiziano Brinari.
1: No, precisamente 3 volte sono stato contattato dal Taranto. 2 volte non si è fatta, una quando il Taranto ha vinto il campionato di D, con la terza era quando io ero ad Andria.
0: Quindi ti ha cercato mister direttore Montervino?
1: Sì, era praticamente fatta quell'anno lì, poi mister Panarelli bloccò tutto, no, non si fece più
0: Ah,
1: nulla.
0: ok.
1: È un rammarico che mi porto per tutta la vita.
0: Fu un rammarico, quindi la vedi come un rammarico questo?
1: Vabbè, ogni giocatore aspira a giocare nelle piazze migliori, nelle piazze più belle. Penso che Taranto abbia poco da invidiare ad altre piazze che ora stanno in altre categorie.
0: Salvatore, una domanda per Tiziano, ce l'hai?
2: Volevo sapere cosa gli ha colpito di più del mister che domenica incontrerà contro, quali sono le caratteristiche, le due caratteristiche più importanti che secondo lui ha.
1: Beh, per quel poco che sono stato, è uno che vuole dominare la partita, è uno che aggredisce l'avversario, vuole una squadra aggressiva, forte, che non molli un centimetro, quindi tutte caratteristiche del calcio moderno e di una squadra che vuole vincere.
0: Giancarlo.
3: Beh, invece, più che fare una domanda, dire una roba che secondo me saremo tutti d'accordo, anzi sono certo che saremo tutti d'accordo. Ogni tanto ci infervoriamo in queste trasmissioni o nei gruppi nostri di WhatsApp o tra amici o anche dal vivo al bar, perché ancora, alcuni di noi ancora hanno questa fortuna di poter parlare del Taranto tra amici dal vivo. E ogni tanto ci escono fuori delle frasi come se noi fossimo degli snob. La vera verità è che sì, noi pensiamo che sia un insulto alla nostra storia essere in eccellenza, ma questo non vuol dire che non rispettiamo tutti i giocatori che sono in questa categoria, tutti i direttori sportivi, certo, che lavorano in questa categoria.

0: tutti i presidenti che investono soldi, tempo, energie per il calcio
1: Assolutamente.
0: in queste categorie e nelle categorie minori. Cioè, mi piacerebbe che questa cosa fosse evidenziata. Poi certo, ci sono giocatori forti che ci dicono che potevano giocare nel Taranto e quindi si intreccia la loro storia con quella del Taranto, ci fa ancora più piacere. Però noi spessissimo ci ritroviamo a vedere negli occhi allenatori, direttori sportivi, calciatori, over, ma soprattutto under, che meritano sempre la nostra massima considerazione, perché sempre sono persone che amano il calcio, si impegnano, ci mettono tutto quello che hanno e giustamente la categoria per loro non fa differenza. Per cui, ecco, se posso, mi piacerebbe chiarire molto bene il fatto che per noi siamo noi che siamo sbagliati in questa categoria, non ci sono altri errori.
1: Vabbè, anche Tiziano è sbagliato un po' in questa categoria, no? Tu c'hai 250 presenze in Serie D, sta un po' stretta l'eccellenza, Tiziano, dai, dici la verità, tanto non ci sta ascoltando nessuno.
2: No, ma no, ma lo lascio dire agli altri. Io ho sbagliato un po' di scelte nella mia vita, quindi mi sono ritrovato a ripartire, ma va bene, non ci voglio più tornare su questo discorso. L'importante è che sono felice, che ho trovato un mister, una società e dei compagni che mi vogliono bene, che mi hanno accolto bene e che mi fanno divertire, perché alla fine il calcio è divertimento.
1: Tiziano, ti auguriamo le migliori fortune a partire da lunedì, non da domenica, da lunedì e poi ovviamente non dalla gara di ritorno, ovviamente stiamo scherzando. Tiziano, ringraziamo te per essere stato con noi, ci vediamo ovviamente domenica e ringraziamo anche la società
2: Grazie
1: del Racale che ci ha concesso
2: a te. Grazie a
1: questa
2: te e a
1: intervista.
2: tutti e a tutti i tuoi ospiti, è stato un piacere essere presente.
1: Ciao Tiziano, grazie mille
2: Ciao, a
1: ancora.
2: presto.
1: Allora, abbiamo ascoltato anche chi ci vive dall'esterno e parole diciamo anche importanti, no? Quelle di Tiziano Brinari che giustamente vede il Taranto come una squadra forte. Io ricordavo che lui fosse stato allenato da Mister Tiozzo, ma per una brevissima parentesi, perché nella stagione 2023-24 Mister Tiozzo aveva proprio iniziato col Fasano e c'era Tiziano Brinari. Parliamo ancora una volta di mercato in uscita, c'è questa telenovela che forse arriva alla conclusione. Montervino anche qui non ha confermato, però le sirene da Trani arrivano per due calciatori. Uno si chiama Nicolò Iodice e l'altro si chiama Alessandro Labianca. È confermato quest'anno, under anche lui, quindi il Taranto perderebbe un giovane, un under che ha confermato che l'anno scorso, onestamente, per quanto ha fatto vedere sempre cose positive.
3: Giocatore interessante.
1: Ogni volta che è stato chiamato in causa, Alessandro Labianca ha fatto bene. Però il nome ovviamente che fa rumore è quello di Nicola Lo Iodice per tutto quello che è stato, anzi, che non è stato. Per il Taranto,
3: Bravissimo.
1: quello che non è stato, perché poteva essere veramente un innesto fondamentale per il Taranto, però
3: Doveva
1: lo sa
3: essere.
1: anche lui che non
3: Doveva
1: ha.
3: essere, non è inutile che ci ripetiamo, ma doveva essere quello che dava la svolta, faceva la differenza in campo, ma lo ha fatto per pochissime partite.
1: Sì. Giancarlo, tu come la vedi questa situazione dello Iodice? Siamo alla fine?
0: Ah, vabbè, spero proprio di sì per tutti, anche per il
1: Per
0: calciatore, ci
1: lui, dai.
0: mancherebbe altro perché. Ma sì, ma certo, ma ci mancherebbe
3: Ma più
0: altro che
3: per
0: siamo
3: noi,
0: grandi
3: dai.
0: persone.
1: Ah,
0: No,
1: vabbè.
0: no, vabbè, io nella scorsa puntata l'ho detto in un italiano abbastanza semplice, che il nostro problema vero era lo Iodice. Cioè, io l'ho detto che per il gioco del Taranto, cioè perché il Taranto potesse avere finalmente una identità, serviva che lo Iodice si facesse da parte. Me l'ho detto molto tranquillamente, molto serenamente, continuo a pensarlo. Temo che possa fare le fortune del Trani se va a giocare al Trani, ma certamente a noi non ci ha aiutato in nulla. Quando ha giocato ha creato ulteriore scompiglio, rallentato ulteriormente la manovra, ha fatto sì che, e probabilmente Giuliatto non ci ha capito nulla di come impostare la squadra, anche per la presenza di una personalità così, così forte, su cui giustamente i Ladisa avevano investito così tanto, a quel punto quasi intoccabile, Secondo me abbiamo pagato anche.

0: anche quello. Sono contento se trova una sua collocazione. Ricordo un paio d'anni fa sarei stato molto contento se l'avesse preso il Barletta, quindi non ho mai cambiato opinione su quello. Invece mi dispiace molto la Bianca perché, secondo me, è uno di quei calciatori che avrebbe ha potuto fare molto bene nella nostra squadra. Poi, questa che non si è mai capito se dovevamo giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1, ma certamente noi un esterno under d'attacco lo dovevamo avere. Nella mia testa ce l'avevamo, non ho capito perché non ha mai giocato. Nei pochi sprazzi in cui ha giocato, ha preso pali e traverse con tiri da fuori o comunque facendosi trovare sempre pronto. Non ho capito perché non gioca. Infatti, se lo prende il Trani è probabilmente perché è un bravo
1: È da
0: calciatore.
1: dire che non gli hanno mai dato un'opportunità vera nel suo ruolo, eh. È sempre stato adattato perché doveva fare anche ruoli che non gli
0: Altro.
1: competevano. Quindi io lo capisco benissimo se un ragazzo non si esprime, ecco. Quindi non
0: Ma
1: voglio
0: assolutamente.
1: stressarlo
0: C'era
1: psicologicamente.
0: un giocatore che ha abbandonato il ritiro proprio per questo, perché
1: Vabbè,
0: che è
1: quella è un'altra
0: Saviglia.
1: follia di Pagni. No, vabbè, quello, tanto Pagni l'ha detto in italiano. Non mi interessa quello che viene detto di me, mi scivola. E quindi, siccome l'ha detto lui e gli scivola, possiamo dircelo ancora più serenamente. Prendere un terzino destro, che nella vita vuole fare il terzino destro, che probabilmente farà carriera, terzino destro, perché quello fa per mestiere, e ipotizzare di farlo diventare terzino sinistro perché ti chiami Pagni, vuol dire che non hai compreso bene i tuoi limiti. E purtroppo Pagni i suoi limiti in questo campionato non li ha capiti.
0: Premetti che forse, se ho fatto bene i conti, sarebbe stato il terzo terzino destro.
2: Azio Osmanovic, potenza,
0: No,
2: sì.
0: senza
1: Non aveva
0: se.
1: senso. Non
0: Sarebbe
1: aveva
0: stato un
1: senso.
0: giocatore impossibilitato a giocare, a meno che, come con gli allenatori, si devono spezzare tutti e due. Ma tu non togli mai nella vita Azio Osmanovic,
1: Giancarlo, sono
0: non
1: cose che non
0: puoi
1: ci spiegheremo
0: sostituire
1: mai,
0: Azio Osmanovic
1: secondo me.
0: se non con potenza che è forte quasi quanto Azio Osmanovic, ma più giovane, e quindi bisogna
1: È
0: vedere che
1: vero.
0: cosa succede. Immaginare, come ha detto Pagni, no, ma io speravo che l'allenatore trovasse un modulo per farlo giocare,
1: Ma come?
0: ma che dovevamo giocare
1: Però
0: con il
1: forse,
0: 2-4-4, però beh.
1: forse magari si pensava di far schierare Potenza a sinistra, però era anche lì una forzatura, cioè,
0: Ma
1: ma porta un
0: sempre
1: sinistro.
0: perché siamo tra amici al bar, lo Iodice, lo Savio, come si chiama quello che gioca?
1: Oltre Marini,
0: Corvino.
1: Corvino.
0: No, Corvino. Sono tutti e tre che devono stare in quella mattonella a sinistra. Dove devi mettere potenza? Certamente non terzino sinistro, dove ci devi mettere l'under. Quindi è proprio un errore che uno dice: ma perché Pagni hai fatto questo errore? Perché pensava di poter risolvere con una magia. Questo campionato non si doveva risolvere con le magie, stiamo pagando le conseguenze. Adesso speriamo che il duo Montervino e Chiozzo, se non ricordo male, tutti e due sicuramente positivi, sicuramente convinti con la C minuscola, non con la C maiuscola, forse riusciranno a indirizzare questa squadra e chissà che non la vedremo giocare come si deve.
1: Allora, ci andiamo a leggere qualche commento perché ci stanno arrivando. C'è Massimo Giacovazzo che ci scrive: buonasera a tutti. L'unica cosa buona di Montervino, la chiusura dello spogliatoio e il silenzio. Vedremo sul campo cosa farà Tiozzo, ci scrive Roberto, anche se qualcosa delle sue squadre passate l'ho recuperata e mi ha fatto una buona impressione. Quindi c'è Roberto che ci dice che gli ha fatto anche una buona impressione dal punto di vista caratteriale, che Roberto dice: non ero mai stato così convinto di un allenatore. Nicola ci scrive: un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti voi ragazzi, dal conduttore, che conduttore, e a Salvatore, al dottor Liuzzi. Quindi arrivano saluti anche per te,
0: Ricambiamo.
1: sia Salvatore che Giancarlo. Poi ci scrive Toto Turi: non sono d'accordo con Giancarlo Liuzzi, il calcio è dei tifosi. Se i calciatori non riescono a sostenere la pressione del tifo tarantino, della maglia del Taranto, della città di Taranto e dello stadio Comune, vuol dire che non sono giocatori di livello. Poi Carlo Pulpito ci scrive: buonasera amici miei, ho visto la conferenza stampa, ci sono troppi galli nel pollaio. E poi c'è Dario De Maglie, eccoli qua. C'è anche Arcangelo Alfeo che ci scrive: buonasera a tutti, Taurino prende il posto di Lo Iodice. Quindi, secondo Arcangelo, che saluto affettuosamente, c'è già questo, questo diciamo ricambio, ecco. Voi come, per chi lo conosce ovviamente, che, come la vedi, Salvatore? È un calciatore che ha quelle
2: Bah,
1: caratteristiche
2: sì,
1: comunque, parte dalla
2: sicuramente è un
1: sinistra.
2: giocatore forte. Io adesso voglio dire, bisogna vedere un attimino che cosa si vuole fare con tutti gli attaccanti che abbiamo e decidere con che, come giocare, perché poi a prendere possiamo prendere tantissime persone. Non credo che Montervino abbia problemi ad acquistare, come ha detto, no? Quindi ha un portafogli molto libero, da quello che ho capito in una parte della conferenza, quindi sicuramente non li spenderà tanto per. Quindi prima di acquistare credo che vorrà farsi un attimino i conticini, come dicevo prima, su quelli che sono i giocatori che sono veramente motivati e che vogliono lottare sul metro, il centimetro e il chilometro, come ha detto sempre Francesco. Quindi vediamo un po', ma sicuramente sono buonissimi giocatori, su questo non possiamo mettere in dubbio niente. Quindi, signori, è così, dobbiamo aspettare, secondo me, un paio di partite per vedere veramente
1: Questo è fuori discussione,
2: quale
1: però
2: saranno i giocatori che vedremo o non vedremo più.
1: Giancarlo, a te ti faccio una domanda un po' più difficile, visto che siamo in
0: Vai.
1: chiusura. Il Taranto ha tempo? Ha questo tempo, dice
0: Sì,
1: Salvatore.
0: indubbiamente, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo visto storie calcistiche straordinarie, ma figuriamoci. No, no, per carità. Certo che ha tempo. Bisogna recuperare serenità, tante altre cose. Bisogna fare in modo che calciatori che comunque hanno una storia significativa, hanno
1: Ha
0: vinto
1: voglia,
0: campionati
1: sicuramente.
0: importanti, bisogna che si individui quelli che devono caricarsi tutti noi tifosi sulle spalle e giustamente che sappiano dimostrare di meritarsi questa maglia e di essere come dire, degni, la dico sportivamente ovviamente, di portare tutti noi come una croce sulle spalle, perché quello siamo noi, perché dice bene l'amico tifoso, il Taranto è dei tifosi, ci mancherebbe altro. Però il tempo c'è. Non possiamo più perderne altro, certamente sì, ma il tempo c'è.
1: Allora, al volo, prima di chiudere, un pensiero, perdono, pronostico non ve lo chiedo, anche
2: No, no.
1: se è una rubrica che porterò al
2: Non siamo in
1: direttore,
2: una
1: perché io non
2: fase
1: so,
2: storica
1: no,
2: dove
1: ma
2: fare
1: io non
2: pronostici.
1: sono scaramantico, quindi la cambiamo un po'
2: Anche
1: questa
2: perché non c'è nessuno
1: tradizione.
2: sponsor che fa scommesse e
1: No,
2: quant'altro, quindi
1: vabbè,
2: almeno
1: anche perché l'eccellenza non si può giocare.
2: avremmo potuto
1: Saluto
2: fare
1: a
2: qualcosa di più
1: tutti
2: anche per
1: le
2: Studio
1: società di scommesse.
2: Scienze.
1: Però, dicevo, non vi chiedo il pronostico, ma cosa vi aspettate domenica? Qualcosa di diverso rispetto alle prime barra ultime uscite?
2: Allora, Cosimo, parto un attimino un po' più dal fulcro e il problema principale di queste due stagioni. I Ladisa sono sicuramente quello che sono a livello positivo e ce lo siamo detti e stradetti. Il concetto che è mancato, secondo me, è quello che, come dire, ho avvertito parlando con tantissima gente, amici, storici, persone veramente che hanno visto il calcio, ma credo che ci troviamo tutti d'accordo. I Ladisa si sono messi in questa avventura sbagliando alcune scelte. Alcune volte hanno dato troppa attenzione a quello che il tifoso chiedeva, hanno accontentato troppo la piazza, invece dovevano fare e prendere le loro decisioni. Alcune volte si sono, come dire, si sono messi in casa alcune persone che non avevano le idee chiare di quello che sarebbe stato una cultura di calcio e che conoscano questo tipo di calcio sporco d'eccellenza e che conosca la piazza. Io credo che con Montervino, che è un direttore sportivo, ma è qualcosina di più, come diceva anche Pagni, no? Che dice io faccio qualcosina anche di più del direttore sportivo in questa società, ben venga, ma che faccia da tramite a quello che è la forza economica, la forza, la convinzione della società, ma che tecnicamente dia professionalità a livello calcistica, perché di professionalità ce n'è tanta, ma ci mancava un punto di riferimento, una persona esperta in società di calcio, che ad oggi, non so se chi consiglia i Ladisa o da quale altre parti arrivino, le scelte sono state sbagliate. Questo credo che anche loro lo sanno e quindi credo che dovrebbero cambiare atteggiamento in base a quello che è stato fino ad oggi. Quindi se qualcuno fino ad oggi era un consigliere, credo che forse dovrebbe fare altro. Dovrebbero pensare a decidere insieme a Montervino, insieme al mister, cosa devono fare. Questo è il mio pensiero.
1: Giancarlo, invece a te chiedo un aspetto del campo. Cosa ti aspetti di diverso? Cosa vuoi di diverso?
0: No, molto semplicemente io spero che

0: pochi giorni di incontro con un nuovo allenatore, che si esca da questo psicodramma. Perché se si esce dallo psicodramma che fa indebolire le gambe, che fa spaventare il calciatore più esperto all'idea di fare un passaggio, ecco, se usciamo dallo psicodramma in cui siamo caduti, sarà già un fatto straordinario. Perché poi si vincono le coppe del mondo, cioè la storia ci dice che le squadre di calcio che riescono a recuperare serenità ed identità riescono di vincere in qualsiasi competizione a qualsiasi livello.
1: C'è Nico Zappino che ci scrive: buonasera a tutti voi, un saluto da Torino, sempre solo Forza Taranto. Ora più che mai bisogna remare tutti dalla stessa parte. Con questo messaggio chiudiamo. Ci sono tanti argomenti che volevamo toccare, però per mancanza di tempo purtroppo non ci siamo riusciti perché gli argomenti erano tanti, no? Si è stata una settimana piuttosto tribolata. Ho letto un commento prima che ci si rifaceva allo stadio di tutto quello che è stato dopo la cerimonia di chiusura. Abbiamo sentito anzi, abbiamo letto le dichiarazioni del commissario Ferrarese che ha rassicurato tutti che entro 10 giorni il Taranto tornerà a casa. Questa è la speranza ovviamente di tutti noi, soprattutto per il terreno di gioco che è quello che sinceramente abbiamo visto più nelle peggiori condizioni. Ah, perché poi si è giocato tantissimo e permettetemi di dire, secondo me, questa è stata, me ne assumo totalmente la paternità di questa cosa, è stata lì una scelta sbagliata perché sono stati fatti altri due campi, sono stati dati soldi ad altre due strutture, anzi tre, Francavilla Fontana, Lecce e Brindisi, e potevano essere gestite meglio le partite di calcio, soprattutto le partite giocate di mattina sotto 45 gradi, non è stato il massimo. Però ormai è andata. Cambiamo pagina e speriamo di tornare tutti quanti presto in quella che è la nostra casa. Grazie Salvatore.
2: Grazie a voi e forza Taranto.
1: Grazie Giancarlo.
0: No, grazie a voi sempre.
1: Ciao Giancarlo. Allora, noi non facciamo che rimandarvi all'appuntamento che ci sarà domenica con 100 sport in campo, con diversi campi collegati. Ci sarò io da Massafra per commentare ovviamente il Taranto, Taranto Racale, e quindi in studio ci sarà Peppe Deli Santi. Appuntamento domenica pomeriggio, vi mettete lì sul divano, vi vedete sì la partita del Taranto, però vedete anche noi. Detto questo, un saluto a tutti, buona serata, buon weekend, sempre forza Taranto e rimanete connessi sulle frequenze di Studio 100. Alla prossima.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
4: E77SRL.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono utilizzare correttamente

0: Direttamente un defibrillatore, se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo. Se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte

0: Il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato. sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a una paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi.

0: la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi da residi ospedalieri, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora

0: rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. 2 tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio raggio cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorso.

0: altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
12: Io vorrei una bicicletta nuova.
13: Mi aiuta a comprare un unicorno?
14: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare la fermata dell'area a caldo, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì. AIG riprende le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati intanto convocano un'assemblea fuori dalla portineria imprese lunedì mattina dalle 7 alle 9. Maxi tamponamento intorno alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna, direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito il figlio, grave il marito e rianimazione. Oggi la prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026 al Morrebo Eco Green Resort. In acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo. Ieri sera la cerimonia inaugurale. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di Ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, AIG Taranto riavvia le procedure per i licenziamenti collettivi di 2.500 lavoratori dell'indotto. Nel frattempo il governo ha convocato tutti martedì a Palazzo Chigi e lunedì fuori dalla portineria imprese. Già dalla prima mattinata si riuniscono sindacati e lavoratori. Vediamo il servizio.
1: C'è un prima e un dopo nella vertenza Ex Ilva. Lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro. Bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano, che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIG, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilm e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte, Fabio Spada.
2: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese, e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc a tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
0: Avete ascoltato alcune delle voci istituzionali, ma ci sono tante voci che si sono levate, sono quelle della politica. Qui ricapitoliamo alcune delle dichiarazioni della politica locale e nazionale. Vediamo.
1: La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente della Regione Puglia Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale

0: Di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi. E con Giovanna Calabrese siamo stati al Rione Tamburi per ascoltare la voce dei residenti all'indomani di questa decisione della Corte. Vediamo.
1: Il quartiere prima era tutto verde.
2: Un signore quartiere.
1: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi.
2: Pieni di alberi.
1: Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
2: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a questo si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
3: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
1: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero. Proprio con il tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava qui nello stabilimento qui all'Ilva.
3: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine, chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
4: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
5: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che non. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
6: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente dove va?
7: E vecchi aprire in sicurezza.
0: Cambiamo argomento, maxi tamponamento alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Ferito il figlio, grave il marito che si trova in rianimazione. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
0: Si è concluso poco fa il congresso provinciale cittadino di Azione. I lavori si sono svolti al Nautilus, presieduti dal commissario cittadino Tommy Lucarella, eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Vincenzo Di Gregorio. Presenti il vicepresidente nazionale Ettore Rosato, il presidente regionale Sergio Clemente e il segretario regionale Ruggero Mennea. Vediamo le interviste.
8: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario

0: provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
1: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
2: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi. La Regione Puglia conferma il bonus trasporti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027 con uno sconto del 50% da ottobre a maggio. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
3: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEU non superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori e DTS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa alla l'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La Regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
2: Il futuro dell'edilizia dopo il PNRR, ma anche la sicurezza nei cantieri e la gestione delle opere realizzate per i Giochi del Mediterraneo. A Masseria Luco, a Martina Franca, l'incontro promosso dal sistema Edilizia Taranto. Al centro la bilateralità, ovvero la collaborazione tra imprese e lavoratori. Il servizio di Luciana Convertini.
4: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
5: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
4: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
6: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturati in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
4: Accanto alla programmazione, anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese.
7: Diciamo che quello che facciamo tutti i giorni, per quanto riguarda la Banca di San Marzano, da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo. Ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
4: A poco più di una settimana dalla conclusione dei giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
8: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
4: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
8: Chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni, con quelle quantità d'acqua, necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
4: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
2: Festeggia 90 anni il professor Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università di Bari Aldo Moro, tra i fondatori dell'Università Taranto, un traguardo che ha voluto festeggiare con oltre 150 colleghi provenienti da tutto il mondo in un convegno in cui si è parlato di diritto e ambiente. Il servizio è di Ilaria Lia.
9: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'è l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
10: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
9: Taranto poi ho fondato il Dipartimento Ionico, perché? Perché c'erano altri insediamenti, chi come sete staccata, chi autonomi, ho cercato di riunire tutto.
10: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi, e i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
2: Una mappa diversa da tutte le altre, dove al posto di strade e coordinate trovano spazio ricordi, riflessioni, emozioni, luoghi del cuore e l'Atlante emozionale dell'incanto. Il progetto è stato presentato al Museo Civico di Bari ed è nato dall'idea del regista Michele Lanubile. Ci racconta i dettagli Giuseppe Delisanti.
11: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari e una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari.

0: un atlante emozionale costruito dai ragazzi chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
1: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi ma anche adulti che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
2: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo SCACCHI ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi a dei evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
3: Oggi la prima giornata di gare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Entreremo in merito dei dati e dei risultati sportivi nel nostro Digi Sportivo, ma prima vi raccontiamo, sempre con Giuseppe Delli Santi, com'è andata la cerimonia inaugurale di ieri sera.
4: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio, e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
5: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
6: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti proventi anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
7: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
8: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport e è importante esserci.
5: 3 giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo perché l'affaccio che abbiamo qui al Morrebo è qualcosa di straordinario.
8: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto, ma altrettanto meraviglioso. E ci sentiamo, ripeto, in clima di festa, ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
3: E chiudiamo così questa nostra edizione del TG, ma vi rimando al TG Sportivo dove vi racconteremo appunto dei risultati del Mediterraneo Open Water, ma non soltanto di questo, quindi rimanete con noi a fra pochissimo in diretta per il TG Sportivo. Grazie e buon pomeriggio.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri.

0: F32 a Taranto.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
7: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città, una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Siamo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso. Era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio. Quindi c'è tantissima emozione. Ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa, ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Che hai chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato, vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime, farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti, come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
4: Tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti il piede nel campo che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte,

0: squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio, e i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica. Non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna stare, avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta. E poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una aggressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore, e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è che ho fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadra. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra, calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
2: Seconda giornata di campionato, nel girone H è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
3: Seconda giornata è subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla, forte del 3-1 alla Palmese, va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi, dopo il pesante KO con il Real Forio, ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferto anche per il Nardò, atteso dalle Bolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie, dopo il colpo esterno a Nardò, cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredonia Nocerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanna e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
2: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
3: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. 3 gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri di Bruno Trocini cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passo falso dell'esordio. L'obiettivo è dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontano da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone H di Serie D.
2: Grande partecipazione per la prima giornata del Mediterraneo Open Waters 2026. Al Morrev Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo, impegnati sulla distanza del miglio marino. Successi per Dario Verani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
3: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Monrev Eco Green Resort sulla Litorania Ionica. In gara oggi il miglio marino 1850 metri. Tra gli uomini vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli.

0: al femminile, successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master, vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 chilometri.
1: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta, e abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare, il posto è bellissimo e davvero stupendo. Dopo i Giochi del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo, e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca, e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
2: È andata molto bene, e appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo, e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che sono queste acque e quello che offre questo territorio, che è veramente pazzesco. Sancisce appunto l'inizio di questa nuova stagione, che appunto partirà subito abbastanza velocemente, infatti fra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona, quindi diciamo partiamo subito col bot e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione, che sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali, e speriamo di fare un bel percorso e di qualificarci, vediamo.
3: Chiudiamo così questo appuntamento col nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: cosa vai,
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.

L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario.

0: melagomorfia è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi.

0: intuitivi, anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico: serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disicdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?

0: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: fuori impianto di aspirazione, va? Fuori impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso.

0: Bentrovati, anticipazioni del nostro TG della sera, un ampio spazio lo dedicheremo ad ex Ilva con il prossimo appuntamento a Roma, a Palazzo Chigi, tutti convocati per cercare di capire quale sarà il destino della fabbrica dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop all'aria a caldo entro fine ottobre. Nel frattempo AIGI conferma il riavvio dell'iter di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori dell'indotto e i sindacati decidono di indire un'assemblea all'esterno della fabbrica tra le 7 e le 9 di lunedì. Questo è tanto altro dedicato proprio al tema dell'Ilva, ma non parleremo solo di questo, torneremo su un incidente accaduto alle 2.30 della scorsa notte, coinvolte una decina di auto sul ponte Punta Penna. A causa di questo maxi tamponamento a catena è morta anche una donna di 65 anni. E poi è partita la sesta edizione del Mediterraneo Open Water, vi racconteremo com'è andata la cerimonia di apertura. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti.

che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: forti per proteggere.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare la fermata dell'area a caldo, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì. AIGI riprende le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati intanto convocano un'assemblea fuori dalla portineria imprese lunedì mattina dalle 7 alle 9. Maxi tamponamento intorno alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna, direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito il figlio, grave il marito, è in rianimazione. Oggi la prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026 al Morrebbe Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo. Ieri sera la cerimonia inaugurale. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop alla chiusura dell'area a caldo, ci sono le prime ripercussioni. AIGI Taranto riavvia le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto e nel frattempo i sindacati decidono di indire un'assemblea fuori dalla portineria imprese che si terrà lunedì tra le 7 e le 9 del mattino. Intanto martedì a Palazzo Chigi tutti convocati per capire quale sarà il futuro e il destino di Ex Ilva. Il servizio. C'è un prima e un dopo nella vertenza Ex Ilva. Lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro. Bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRA, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilm e USB per lunedì prossimo, fuori dalle portinerie delle imprese, hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire i licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte, ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
1: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto delle

0: ovviamente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
1: Avete ascoltato alcune delle voci istituzionali, ma ci sono tante voci che si sono levate, sono quelle della politica. Qui ricapitoliamo alcune delle dichiarazioni della politica locale e nazionale. Vediamo. La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi. E con Giovanna Calabrese siamo stati al Rione Tamburi per ascoltare la voce dei residenti all'indomani di questa decisione della Corte. Vediamo.
2: Il quartiere prima era tutto verde.
3: Un signor quartiere.
2: Un signore. Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi.
3: Pieni di alberi.
2: Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
3: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
4: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
2: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero, proprio con un tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava qui nello stabilimento qui all'Ilva.
4: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine, chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
5: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
6: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che stanno. È meglio che no, al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda.

0: sì, ha fatto bene.
1: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente doveva
2: aprire in sicurezza.
3: Cambiamo argomento, maxi tamponamento alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Ferito il figlio, grave il marito che si trova in rianimazione. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
3: Si è concluso poco fa il congresso provinciale cittadino di Azione. I lavori si sono svolti al Nautilus, presieduti dal commissario cittadino Tommy Lucarella, eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Vincenzo Di Gregorio. Presenti il vicepresidente nazionale Ettore Rosato, il presidente regionale Sergio Clemente e il segretario regionale Ruggero Mennea. Vediamo le interviste.
5: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
6: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, a quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
3: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi. La Regione Puglia conferma il bonus trasporti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027 con uno sconto del 50% da ottobre a maggio. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
7: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE o ISEU superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori e DTS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa alla l'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La regione punta inoltre ad ampliare

0: le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
1: Il futuro dell'edilizia dopo il PNRR, ma anche la sicurezza nei cantieri e la gestione delle opere realizzate per i Giochi del Mediterraneo. A Masseria Luco, a Martina Franca, l'incontro promosso dal sistema Edilizia Taranto. Al centro la bilateralità, ovvero la collaborazione tra imprese e lavoratori. Il servizio di Luciana Convertini.
2: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
3: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
2: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
4: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
2: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese.
5: E diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la Banca di San Marzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo, ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
2: A poco più di una settimana dalla conclusione dei Giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
6: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
2: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
6: Chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni con quelle quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
2: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
1: Festeggia 90 anni il professor Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università di Bari Aldo Moro, tra i fondatori dell'Università Taranto, un traguardo che ha voluto festeggiare con oltre 150 colleghi provenienti da tutto il mondo in un convegno in cui si è parlato di diritto e ambiente. Il servizio è di Ilaria Lia.
7: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? Cioè, è una cittadina, per carità. Ma Taranto è molto più bella e non c'ha l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e volli. E ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
8: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto

0: soprattutto a creare ponti tra mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
1: Taranto, poi ho fondato il Dipartimento Ionico. Perché? Perché c'erano altri insediamenti che come sete staccata, che autonomi ho cercato di riunire tutto.
0: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi. E i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
2: Una mappa diversa da tutte le altre, dove al posto di strade e coordinate trovano spazio ricordi, riflessioni, emozioni, luoghi del cuore e l'Atlante emozionale dell'incanto. Il progetto è stato presentato al Museo Civico di Bari ed è nato dall'idea del regista Michele Lanubile. Ci racconta i dettagli Giuseppe De Lisanti.
3: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari è una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi, chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
4: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi, ma anche adulti, che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
5: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi a dei evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
2: Oggi la prima giornata di gare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Entreremo in merito dei dati e dei risultati sportivi nel nostro Digi Sportivo, ma prima vi raccontiamo, sempre con Giuseppe De Lisanti, com'è andata la cerimonia inaugurale di ieri sera.
6: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio, e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
7: Inizia questa sera a tutti gli effetti questo straordinario evento, una nuova edizione per dare lustro agli atleti e non solo.
8: Questa sera inauguriamo un'edizione veramente speciale. Come speciale questo posto, offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti.

0: proventi anche da tutta Italia, per cui è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
1: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
2: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto, questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
3: Tre giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
2: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il castello dell'Aragonese, il ponte girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
4: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città, una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Siamo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso, era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio, quindi c'è tantissima emozione, ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione, avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Filmauro. Per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Chi ha chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato, vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi,

0: dovessimo riuscire a recuperare quei due punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo, non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
2: Tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo che non è il nostro. Da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
2: Ma una squadra disponibile, una squadra forte. Una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio. E i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica, non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati. Essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna stare, avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta. E poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è che ho fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra. Calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
4: Seconda giornata di campionato, nel girone H è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
5: Seconda giornata è subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla, forte del 3-1 alla Palmese, va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi, dopo il pesante KO con il Real Forio, ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferto anche per il Nardò, atteso dalle Bolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie, dopo il colpo esterno a Nardò, cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredonia Nocerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanne e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
4: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
5: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. 3 gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri di Bruno Trocini cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passaggio.

0: falso falso dell'esordio. L'obiettivo è dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontano da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone H di Serie D.
1: Grande partecipazione per la prima giornata del Mediterraneo Open Waters 2026. Al Morrev Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo, impegnati sulla distanza del miglio marino. Successi per Dario Verani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
0: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Monrev Eco Green Resort sulla Litorania Ionica. In gara oggi il miglio marino 1850 metri, tra gli uomini vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli. Al femminile successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 km.
2: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta, e abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare e il posto è bellissimo. È davvero stupendo. Dopo i Giochi del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
3: È andata molto bene e appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che sono queste acque e quello che offre questo territorio, che è veramente pazzesco. Sancisce appunto l'inizio di questa nuova stagione che appunto partirà subito abbastanza velocemente, infatti fra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona, quindi diciamo partiamo subito col bot e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione, che sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali e speriamo di fare un bel percorso e di qualificarci, vediamo.
1: Chiudiamo così questo appuntamento col nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Questa va?
1: No, quello...
0: non lo so.
1: Ma è...
0: gira a destra.
2: Ok.

l'ospite fondatore della cittadella.

감사합니다.

down on the level.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors.

0: Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Tra un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avete annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentono

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà né lo spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta,
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì,
0: anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione, è

0: fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere, quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file, di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i giochi del Mediterraneo ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
1: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
0: Una mezza verità.
1: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
0: diversi da oggi,
1: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
0: un'eredità importante, più moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
1: Qui c'era una pecca grossa.
0: Sì.
1: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
0: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
1: Chiaro.
0: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto, e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato

0: conto soffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
1: Vediamo anche
0: Mi
1: quelli.
0: seguite?
1: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
0: Ma anche per una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
1: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per...
0: Consegna, siamo al 30 giugno.
1: E
0: Siamo al
1: sarà
0: 30 giugno e
1: rispettata?
0: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive. Stiamo pulendo il palazzetto.
1: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
0: Salvo imprevisti,
1: Salvo imprevisti.
0: salvo imprevisti. Dovrebbe essere così.

0: Ci siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette

0: permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti, avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco,
1: godendo poi comunque di un'ottima
0: panoramica
1: su tutta
0: globale,
1: la struttura
0: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
1: Certo.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi il Soldoni ci pioveva dentro.
1: Ci pioveva dentro.
0: Adesso
1: ci pioveva
0: non ci
1: dentro,
0: piove
1: adesso non ci piove più. È stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza. E in più è in previsione, in questa fase, il montaggio delle pellicole sulle vetrate. Pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente
0: che,
1: sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo, sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato, definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona InfoPoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro. E stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì, sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi,
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: sì. In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo, quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, io non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.

0: Grazie a voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: Di Paoli.
0: Ben trovato, Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche una nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni,
0: sì, che è stata completamente rifatta,
1: che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì, sì.
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti al
1: sì,
0: palazzetto, ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, il centro. No? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, sì. Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che...
0: Pallavolo, immagino,
1: no? Pallavolo, assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini, sì. Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero?
0: Quindi stessa posa, stessi colori, sì, anche quello è un impianto importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo, ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni e che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: sulla passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno.
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, posso continuare a vivere e posso dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questo assegnato.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospicente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi del Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però. Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara, che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto, potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo

0: anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santilli, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero, e veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
0: che sarebbe sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente
0: quindi
1: non dicevo una parola
0: né filippino
1: di
0: né francese,
1: e lui quindi quando avevo bisogno di parlare con lui mi traduceva quello che devo dire. E quell'anno, diciamo,
0: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
1: dell'89.
0: Ah beh, insomma,
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale. E poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per cui partiva bene,
1: paura di vincere, e da lì insomma è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport e anche per la medicina.
0: Hai fatto
1: dello
0: autoanalisi
1: sport
0: sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Diccelo. Beh, noi come...
0: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto alla rovescia.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni, vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor

0: Dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia. Quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio, abbiamo avuto anche Benedetta Pilato,
1: Pilato,
0: finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita noi.
1: grandissima, sarà protagonista qui del nuoto, molto attesa.
0: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli, come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della
1: Beh
0: nostra
1: certo, lo sport
0: città.
1: alla fine, se non è questo, è
0: Sì.
1: altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio,
0: Sì.
1: uno di quei villini bellissimi.
0: Sì.
1: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
0: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che, diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa
1: Ma è
0: età.
1: legata al CONI, come funziona?
0: Allora,
1: Perché?
0: sì, allora, la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI. Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva
1: Che
0: Italiana.
1: quella, se ben ricordo anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
0: Certo.
1: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, fanno
0: Sì.
1: transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto? Che si fa lì.
0: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche. E
1: Cioè per
0: sono,
1: palestre, per attività non
0: sì.
1: agonistiche.
0: E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela
1: Prevenzione.
0: dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
1: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani, da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, anzi lo raccontava. Era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva per chi
0: Sì,
1: fa sport, però interviene questa visita annuale.
0: ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva, proprio come controllo, come check-up,
1: Prevenzione.
0: ed è importante, perché come hai detto tu non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci
1: La
0: altre
1: famosa 3 giorni, la chiamavamo.
0: visite, effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
1: Che
0: è
1: poi se costa
0: biennale.
1: poco non costa nulla,
0: No,
1: no?
0: pochissimo rispetto a
1: Ed è un
0: quelle che sono le
1: check-up
0: visite.
1: generale,
0: Sì,
1: serio, perché ti mette
0: assolutamente.
1: in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
0: L'obiettivo è quello, perché per esempio ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, e quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
1: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
0: Ah, guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere i miei figli, perché poi,
1: Quasi due bambini.
0: sì, ne ho tre, per
1: Tre.
0: cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante.

0: importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io, che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
1: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno il golf non c'è.
0: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai io poi ho il mio amico Luca Labianca con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto che è il UEFA
1: Football. Legato alla UEFA.
0: Sì,
1: proprio UEFA. Domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
0: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
1: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
0: Infatti per esempio sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
1: E neanche l'ex calciatore Paganin.
0: È venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
1: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
0: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
1: Nazionale nel 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
0: È vero, è vero.
1: Un'altra epoca.
0: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
1: Come Tarantino quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
0: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiet, che era il medico della nazionale
1: di mondiale
0: calcio,
1: in mondiale,
0: bravo, che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
1: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
0: Fa benissimo. Ma va fatto nella maniera giusta, infatti.
1: Altrimenti,
0: il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
1: perché
0: più corretta.
1: Che fatto male o improvvisato,
0: certo,
1: crea problemi.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Sì.
1: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
0: Noi abbiamo...
1: Questa è un'organizzazione internazionale.
0: Certo, noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
1: Immagino.
0: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto. Per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
1: Per scendere in campo. Grazie Luigi.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo e buon lavoro con il centro medico.
0: Grazie.
1: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo,

0: Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Massimo Donadei, comincio subito.
2: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
2: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
2: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
2: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
2: alla
1: anni.
2: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto Asat Asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
2: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
2: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport, sia l'educazione sportiva.
1: E la passione è dovere.
2: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con il
1: sorriso. Cioè, la tua vita è lo sport,
2: Massimo,
1: è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
2: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
2: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
2: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
2: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
2: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
1: Oh, volevo dirtelo.
2: È stato il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
2: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fine anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in
2: è
1: campo,
2: vero,
1: quindi
2: vero,
1: era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
2: sì,
1: ricordo,
2: lì,
1: la piscina di via Bruno.
2: Esatto, lì ci fu un inserimento. Sì. In quel contesto non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni, e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
2: Giocavamo
1: Bruno.
2: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: Io
2: gioco?
1: Giro, intanto guardo perché sia lui, che passano amici.
2: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì, con la piscina, il nuoto.
2: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
2: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche la

0: scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: E per la pallanuoto. Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la sesta edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non
0: so se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci qua,
0: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti gli altri parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino.
1: Utenza.
0: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra l'altro, le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente, bisogna adeguare queste strutture, certo, prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo, a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego,
0: parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa, quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizione un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili,
1: ma di cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini: portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Contro la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
1: Pippo.
3: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafogli, tanto per capirci.
3: Assolutamente
1: che
3: sì.
1: Poi, tanto portafogli è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
3: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche tematiche diverse e tante
1: addetti ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
3: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.

0: con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
1: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
0: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
1: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
0: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per turismo, cultura
1: e sport.
0: Sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
1: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
0: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, i nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, e stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza nel tuo osservatorio?
1: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
0: Io credo sono tutte comunali dal 4 settembre.
1: Assolutamente sì.
0: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
1: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
0: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio

0: lì che, Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora. Eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
1: Sì.
0: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
1: Assolutamente.
0: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo. Ma dal punto di vista sportivo, tu che giochi ti aspetti, che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
1: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
0: tempo
1: grande,
0: di sposarti.
1: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
0: Tranne il 29 agosto, dai.
1: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
0: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti non avrebbe
1: assolutamente
0: senso.
1: Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, è uno sport di mare.
0: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché, sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh, certo,
0: giochi.
1: È giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te, Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Il programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy.

0: Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
2: Enzo.
1: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
2: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. È un ruolo che svolgo da anni e vari eventi internazionali, ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
1: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
2: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
1: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
2: Assolutamente.
1: Quanti
2: no.
1: Siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
2: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
1: Quindi parliamo
2: in questo
1: di
2: momento.
1: Tutto,
2: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
1: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo,
2: certo,
1: di che parliamo. Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
2: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello
1: che
2: faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano, attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti. Ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo-aprile erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
2: sì,
1: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi... da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le
2: allora,
1: novità
2: mi
1: nostre?
2: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione d'Italia, come un

0: un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è proprio, fa parte, è una nostra caratteristica, è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
0: si
1: sindrome di San Tommaso, non insomma, devo
0: esatto,
1: toccare.
0: Stavo arrivando proprio a quello,
1: stavo arrivando
0: proprio a questo. Cioè noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo sì, ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma,
1: più
0: Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
1: A mentre
0: Roma,
1: noi sì.
0: Noi la sentiamo nostra. La sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città,
1: cosa più cosmopolita, quindi con
0: esatto, nella città di provincia, se vogliamo, un termine ormai,
1: sì, questa è una grande
0: ormai,
1: città,
0: ormai esatto, superato.
1: Certo.
0: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da 2 mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
1: Bene, allora, prego, stai finendo.
0: I giochi si faranno. Però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
1: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto alla rovescia, ci segui, facciamo 2 passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui, Monumento al Marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo, intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
0: Sì, non è facile. Non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
1: Accomodiamoci qui, ecco qua.
0: Succederà, ci sediamo, dai.
1: Vai.
0: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Qua siamo in pieno traffico, in pieno. A proposito di trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
0: Certo.
1: È bello.
0: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra 10 giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
1: la prima nave
0: il 17 mi sembra
1: 16 mattina, quindi
0: sì,
1: poi magari ce lo direte.
0: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti.

0: del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori che invece lo useranno.
1: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
0: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
1: come potenze sportive,
0: esatto,
1: come, e la Russia per,
0: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
1: anche
0: che
1: la Cina, l'Asia,
0: esatto, l'Asia c'è,
1: no, l'Asia intendo l'Asia,
0: esatto, è che è grandissima,
1: sì, certo,
0: noi prendiamo
1: l'Asia
0: solo
1: più,
0: la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
1: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
0: Fammi un'altra domanda, ti prego.
1: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
0: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
0: sorrisi.
1: Come siamo usi fa, diciamo.
0: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
1: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto di
0: vista? Io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021. Sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
1: ce ne intendiamo,
0: non
1: un po',
0: è una, no? Passeggiatina,
1: ce ne intendiamo, sì, un po' gli eventi.
0: Oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
1: Ah, okay. Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
0: esatto,
1: è nel tuo cuore?
0: Esatto.
1: Anche il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi
0: esatto,
1: grande tradizione.
0: Esatto, grande tradizione.
1: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione, comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Dottor Ma.

0: Empired. ITS Academy Cuccovillo. 5 Motors. Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
2: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
2: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
1: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sino all'inizio?
2: Sì.
1: Tutto l'iter che poi si è fermato, si è ripreso?
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: tutta
2: sì.
1: La... magari un giorno un libro lo scriveremo.
2: No, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport e le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
1: È la prima esperienza internazionale?
2: No, assolutamente no. Io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università di a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che risale alla mia età giovanissima, dove ero prima atleta di nazionale canottaggio e poi di vela. Quindi
1: chiacchieravamo prima partecipazione alle Olimpiadi di Seul come atleta.
2: Sì, sì, sì.
1: Diciamo
2: sì.
1: L'epoca degli Abbaniale.
2: Sì.
1: Quella grande squadra che
2: io, insieme al nostro direttore generale, penso che siamo gli unici due ad aver preso parte ad un'Olimpiadi.
1: Carlo Molfè.
2: Di atleti.
1: Sfiorato una medaglia, una finale, un risultato?
2: No, qualche mondiale, medaglia mondiale l'abbiamo presa sicuramente, il titolo mondiale non è arrivato, però insomma altri titoli di continentale.
1: Grande canottaggio italiano.
2: Sì, all'epoca era il momento del grosso riscatto, venivamo da un periodo abbastanza buio, poi dall'84 da Los Angeles fino, se vogliamo, ai giorni nostri, l'Italia ha riconosciuto ovviamente una posizione di dominio a livello internazionale.
1: Napoletano. Quindi grande scuola di canottaggio, quella
2: sì,
1: partenopea.
2: Quella è la tradizione appunto della scuola di canottaggio che appartiene alla doppia scuola di canottaggio, avevamo quella napoletana e quella stabiese che poi si sono fuse nell'ambito appunto di quei periodi. Hanno
1: nell'ambito azzurro.
2: Eh sì, perché poi da lì, da quella cultura italiana, noi in cultura campana avevamo il 50% delle squadre tutte formate quasi in quel contesto di Napoli e provincia, praticamente poi siamo assurdi a livello nazionale. Oggi il direttore tecnico è un napoletano, anche se con trascorso internazionale di tutto rilievo. Abbiamo avuto ovviamente un direttore tecnico, quello di Abbagnale, che è stato insomma un direttore tecnico per tanti anni.
1: E noi nel Mar Piccolo vedremo finalmente questi sport acquatici. Ora, riallargando il raggio d'azione, che significa responsabile delle competizioni sportive? Di cosa si occupa e quanti siete nello specifico?
2: La realtà è alquanto complessa perché abbiamo è una realtà di record questa, abbiamo 33 eventi sportivi, abbiamo 30 sport, abbiamo oltre 280 specialità, abbiamo quasi 4.000 atleti, quindi questo sono i record dei giochi del Mediterraneo dell'evento, del 20° evento, quindi già questo è di per sé un record. Stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di avere anche un record dal punto di vista di qualità e i presupposti ci portano a pensare che effettivamente siamo anche ai massimi livelli mai raggiunti dai giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la qualità. C'è lo sforzo di una struttura che conta ovviamente insieme a me diciamo, storicamente di una decina di persone che ovviamente hanno lavorato in tutti gli ambiti dello sport e poi ovviamente a questo nucleo, che era un nucleo interno, non dobbiamo dimenticare il nucleo esterno. Il nucleo esterno è rappresentato da tutti i rappresentanti delle federazioni. Abbiamo avuto 35 competition manager,

che hanno seguito il loro specifico sport e questi erano coadiuvati dalle federazioni internazionali, quindi è stato un lavoro corale che ha visto federazioni nazionali, federazioni internazionali nell'ambito della progettazione e ora nell'ambito ovviamente della realizzazione dell'evento avremo non solo il nostro ambito interno, non solo i competition manager che comunque sono diventati parte di noi e i delegati tecnici delle federazioni internazionali, quindi già stiamo parlando di un nucleo

0: progettuale, ma anche la parte esecutiva nel migliore modo.
1: Allora, Di Paolo, la città, no? Io ho parlato molto con i suoi colleghi, ma anche con tanti altri ospiti, di questo conto alla rovescia dell'approccio alla città, come sta vivendo, come ci stiamo preparando. Ecco, a questo punto approfitterei della sua competenza specifica in generale, ma il Mar Piccolo potrà confermarsi poi campo per altre competizioni, secondo lei? Noi, guardando sempre le competizioni in Lugano o di altre parti, abbiamo sempre immaginato a Taranto, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
0: Allora, state parlando di quello che materialmente ha lavorato dal primo momento per cercare di portare lo sport nelle acque ferme, quale quello della canoa, del canottaggio, qui a Taranto, che sembrava una cosa inverosimile, perché ovviamente c'erano tutta una serie di problematiche, ma semplicemente non erano problematiche, ma erano necessità da dover essere coordinate
1: con realtà oggettive.
0: Per cui lì nella zona della Svam, prospiciente, diciamo, lo specchio d'acqua tra il Cimino e la Svam, quindi stiamo parlando di 2 chilometri di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoa e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoa e canottaggio. Già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio, e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno, perché in sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel sud Italia.
1: Per tutto il sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
0: Un impianto per competizioni internazionali, che non è canottaggio, più vicino a noi è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere una aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoa e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi autosport, io vi dico, siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
1: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, cioè, credo di cogliere o sbaglio?
0: No, più da meridionale, da italiano.
1: Da italiano.
0: Da italiano, perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di Busto Arsizio, la necessità di sentire una nazione che si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport. Perché da atleta di Busto Arsizio so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziare atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del sud.
1: Quindi Taranto, con noi canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone per chiudere e salutarci. Di Paolo, nella canoa, anzi nella, come si chiama quella del canottaggio?
0: Allora, la barca del canottaggio è Armo.
1: E nell'Armo canoa, che posto prendeva? Quale gara lei giocava?
0: Allora, io ho ricoperto ovviamente diversi incarichi nell'ambito delle barche a chiudere, quindi sono stato in barca a 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo. Ero centro barca, quello che come viene definito centro barca. Invece nelle Olimpiadi ero, diciamo, un prodiere, perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne, e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua, in un'imbarcazione ad 8 che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità non indifferente sull'acqua.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il due con.
0: Sì, facevano una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze dello sport moderno, ma sicuramente aveva il suo fascino.
1: Certo, con Peppiniello di Capua, certo, che dettava i tempi. E il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio è che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie, ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche dei risultati.
0: E i valori dello sport.
1: Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
0: lavoro.
1: Grazie
0: a voi.
1: Conto alla rovescia continua, sono 16 giorni, 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo,

0: Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Iacobone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane. E quando parliamo di geopolitica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
2: Benvenuti, grazie.
1: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
2: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione di, è un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi, diciamo, partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo, la loro esperienza all'interno dei giochi, fino a quando appunto la delegazione non ritorna, ecco, a casa propria. Il protocollo solitamente è anche, diciamo, tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo, e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
1: Certo.
2: E quindi, diciamo, la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
1: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, perché bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente. Per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica sportiva, dell'impianto, o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
2: Sì, queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
1: evento sportivo,
2: come si dice in gergo competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
1: Sei molto giovane, se è la prima esperienza non credo, ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
2: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali, e lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi insomma la mia è stata la mia prima esperienza in
1: sempre
2: ambito
1: protocollo di
2: sempre,
1: però
2: sempre
1: moltiplicato per 150 paesi più,
2: esatto,
1: o meno.
2: Esatto. Io mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi di ingresso e di uscita, quindi del flow management. Visto che appunto i membri del Comitato Internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
1: G20 di dove? Quale G20?
2: G20 in Italia.
1: Dove proprio?
2: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
1: okay,
2: ma sono stato a Matera, Brindisi,
1: quindi
2: a Bari.
1: Quindi hai fatto quel circuito Pugliese-Lucano.
2: Eh sì, okay. Esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.

0: Parliamo di pochi anni fa.
1: Sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare, anche in quel caso dico casa mia, l'Italia, ed ero liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero il punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia.
0: La Turchia, ah, e quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo dall'inizio, da 2 anni a Taranto. Avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto da 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è familiare?
1: Questo castello mi è assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative, sia per piacere personale, perché è una delle più grandi, delle maggiori ricchezze che possiamo
0: anche
1: sposarci.
0: Tu sei a Taranto da un anno e mezzo più o meno,
1: sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi,
0: quindi tu staccato dalle Olimpiadi.
1: Sì, esattamente. E questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
0: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali, diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
1: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
0: Vedi assonanze?
1: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con diciamo, questo filotto di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi, ma soprattutto in termini umani e sociali.
0: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero senza nomi e cognomi.
1: E a brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza non sono informazioni che sono possibili.
0: Certo.
1: Da
0: condividere. Di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo, spesso quasi, non dico all'ultimo secondo,
1: esatto.
0: La gente sì, ma le strutture anche.
1: Esatto.
0: Probabilmente anche nelle ultime ore, soprattutto in questa fase così delicata.
1: Questo è quello anche che rende il lavoro in protocol molto interessante.
0: Certo.
1: Perché ovviamente bisogna essere sempre pronti, da noi si dice speed and anticipation, quindi velocità, e cercare di anticipare, di reagire.
0: Come i giornalisti, c'è sempre, esatto, l'ultima ora da organizzare,
1: esatto,
0: e da gestire.
1: Assolutamente.
0: Torniamo al nostro tabellone per contare quindi. Allora, 15 giorni. Questo tabellone ha messo ansia per tanto, ma adesso forse c'è la voglia di vederli scorrere, non vediamo l'ora tutti che comincino. Qui il monumento al marinaio, come sai, ha dato l'imprinting per il simbolo dei giochi. Allora, 15 giorni, 10 ore e poco più di 19 minuti. Qui Giovanni, davanti al monumento al marinaio, da 1 a 10, quanto è tutto pronto secondo te, per la tua esperienza?
1: Ah, 9 e mezzo.
0: 9 e mezzo?
1: Dai.
0: Non è un auspicio, è una...
1: No.
0: C'è quel rush finale, diceva Di Paolo ieri, le ultime...
1: Esatto. Ma per mia esperienza è chiaro che determinate cose si definiscono e si determinano all'ultimo. Avendo comunque un team per come abbiamo, veramente abbiamo comunque l'eccellenza italiana in termini di organizzazione di giochi.
0: Bene.
1: Quindi non abbiamo alcun dubbio che offriremo il meglio possibile e saranno i migliori giochi del Mediterraneo fino adesso.
0: E con questo auspicio, ma arricchito da esperienza e voglia di fare, noi vi diamo appuntamento a domani. Il conto alla rovescia continua, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tra le 14.35 e le 14.40. Grazie Gabriele.
1: Grazie a
0: e
1: voi.
0: Buon lavoro, in bocca al lupo per
1: Grazie.
0: Tutto. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors,

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare la fermata dell'area a caldo, tutte le parti convocate nuovamente a Palazzo Chigi martedì. AIGI riprende le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati intanto convocano un'assemblea fuori dalla portineria imprese lunedì mattina dalle 7 alle 9. Maxi tamponamento intorno alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna, direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito il figlio, grave il marito e rianimazione. Oggi la prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026 al Morrebbe Eco Green Resort, in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali del nuoto di fondo. Ieri sera la cerimonia inaugurale. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di confermare lo stop alla chiusura dell'area a caldo, ci sono le prime ripercussioni. AIGI Taranto riavvia le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori dell'indotto e nel frattempo i sindacati decidono di indire un'assemblea fuori dalla portineria imprese che si terrà lunedì tra le 7 e le 9 del mattino. Intanto martedì a Palazzo Chigi tutti convocati per capire quale sarà il futuro e il destino di Ex Ilva. Il servizio. C'è un prima e un dopo nella vertenza Ex Ilva. Lo spartiacque ormai evidente a tutti gli attori in campo è la data di ieri, 11 settembre 2026. Da qui non si torna indietro. Bisogna invece guardare avanti per capire come affrontare le conseguenze e l'impatto sulla città della decisione della Corte d'Appello di Milano che, respingendo i ricorsi dei legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes, ha ribadito che l'area a caldo del siderurgico dovrà chiudere entro il prossimo 27 ottobre per la presenza di amianto ed altre emissioni nocive. Il confronto a Palazzo Chigi tra governo, istituzioni locali, associazioni datoriali e sindacati riprenderà martedì, ad una settimana esatta dal precedente vertice. In quell'occasione AIGI, associazione datoriale che riunisce la maggior parte delle aziende dell'indotto impiegate nel siderurgico tarantino, invocando un senso di responsabilità comune, aveva fermato l'iter per l'avvio dei licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto. Ieri pomeriggio la decisione di riaprire le procedure sospese. Le associazioni datoriali chiedono all'esecutivo le stesse rassicurazioni, investimenti in DRI, forni elettrici e l'avvio delle bonifiche. Fiume CISL, Fiume CGL, Wilme e USB per lunedì prossimo fuori dalle portinerie delle imprese hanno indetto un'assemblea con i lavoratori dell'appalto in cui sarà deciso quali mobilitazioni attuare per impedire licenziamenti. Altri incontri li terranno con tutti i lavoratori dopo il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Non contestano la decisione della Corte ma la mancata lungimiranza degli esecutivi da quel luglio 2012 ad oggi. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dice: Taranto non può più aspettare, serve un piano di emergenza vero che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell'agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, una legge speciale che parta subito con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto, il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Senza interventi adeguati dovremo scontrarci con l'impoverimento del territorio, ammette il sindaco di Taranto Piero Bitetti, con un abbassamento della qualità della vita e una comunità che rischia di ammalarsi. Al Just Transition Fund fa invece riferimento il sindaco di Statte Fabio Spada.
1: Parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare

0: delle sicurezze agli imprenditori tarantini e a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina.
1: Avete ascoltato alcune delle voci istituzionali, ma ci sono tante voci che si sono levate, sono quelle della politica. Qui ricapitoliamo alcune delle dichiarazioni della politica locale e nazionale. Vediamo. La notizia della chiusura dell'area a caldo disposta e confermata dalla Corte d'Appello non sorprende la politica, che però dice la sua. Sul fronte governativo, per il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, serve responsabilità ed è tempo di smetterla con le semplificazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda Giampaolo Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che dice occorre unità di intenti e coesione sociale. Per il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, adesso si apre una fase decisiva in cui è fondamentale salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare ogni singolo posto di lavoro e sostenere le tante imprese dell'indotto che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Nessun dipendente, dal primo all'ultimo, deve essere lasciato indietro o trascurato. Per il deputato dei pentastellati Leonardo Munno, invece, il governo non può più sottrarsi alle proprie responsabilità, ma serve un accordo di programma che superi la produzione a carbone. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano sottolinea il suo grazie all'Associazione Genitori Tarantini e chiede alla politica di prendere atto della situazione. Serve finalmente un piano credibile, continua Angolano, con tempi certi e risorse adeguate, che garantisca l'occupazione tutelando salute e ambiente per Taranto. La politica industriale di un paese non può essere affidata alle aule di un tribunale, denuncia Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, né costruita a colpi di ricorsi, sospensive e controricorsi. La magistratura svolge il proprio compito applicando la legge, la politica invece si deve assumere la responsabilità delle scelte e indicare una strada, una responsabilità che questo governo continua a non assumersi. E con Giovanna Calabrese siamo stati al Rione Tamburi per ascoltare la voce dei residenti all'indomani di questa decisione della Corte. Vediamo.
2: Il quartiere prima era tutto verde.
3: Un signore quartiere.
2: Venivano addirittura a respirare l'aria qui. C'era l'odore degli alberi, degli ulivi.
3: Pieni di alberi.
2: Venivano addirittura chi era malato di tubercolosi. Venivano a respirare l'aria qui. Stavamo bene, felici, eravamo tranquilli.
3: Eravamo tutto. Lì, dove c'è quest'angolo qui, dal lato, c'era una masseria dove pascolavano gli animali. Noi andavamo a prendere il latte, mangiavamo il latte, a quest'ora si andava a mungere le pecore per poter darci il latte.
4: Sono due residenti del quartiere Tamburi a raccontare com'era questa parte di Taranto prima dell'arrivo dell'acciaio. Poi il paesaggio cambia. Negli anni 60 viene costruito il centro siderurgico e per Taranto comincia una nuova fase, fatta di lavoro e di nuove prospettive per migliaia di famiglie. Ma con il passare degli anni cambia anche il rapporto con quella fabbrica e i Tamburi diventa uno dei luoghi più segnati dalla sua presenza.
2: Poi è nato l'Ilva, però l'Ilva era una cosa perché i nostri fratelli non avevano lavoro, era la felicità, no? Però non si pensava ad una distruzione del genere. Ha fatto un macello di morti, bambini, adulti, anziani, tutto e di più. Infatti io lo posso dire perché proprio 3 mesi fa abbiamo perso mio genero. Proprio con il tumore che ha provocato l'Ilva, perché lui lavorava pure qui nello stabilimento qui all'Ilva.
4: Oggi arriva una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una decisione che riapre il confronto sul futuro della città, tra chi vede nella chiusura la possibilità di voltare pagine, chi guarda soprattutto al lavoro e alle famiglie che da quella fabbrica dipendono.
5: Queste persone che vengono licenziate, no? Dove vanno una volta che escono dall'Ilva? Che mestiere devono fare a 50 anni? Dove li possiamo occupare per mandare avanti la famiglia?
6: Secondo me non deve chiudere, secondo me, perché togli lavoro a tanta gente, sia tutte le ditte esterne, gli operai, i ragazzi che sono. È meglio che no. Al di là del fatto che è inquinante, diciamo l'Ilva, però è meglio che non chiuda. Ha fatto bene.
7: Secondo me è sbagliato questo licenziamento. Ma questa gente doveva?
8: E vai a aprire in sicurezza.
1: Cambiamo argomento, maxi tamponamento alle 2.30 di questa notte sul ponte Punta Penna direzione Paolo VI. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Ferito il figlio, grave il marito che si trova in rianimazione. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: È morta una donna di 65 anni dopo un tamponamento a catena avvenuto nella notte sul ponte Punta Penna a Taranto. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in direzione Paolo VI e ha coinvolto più di 10 auto. La donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morta poco dopo. Una decina le persone rimaste ferite, tra loro, secondo le prime informazioni, anche il marito e il figlio della donna, entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Il marito è ricoverato nel reparto di rianimazione per le ferite riportate, mentre il figlio si trova al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate 11 ambulanze del 118 e 2 automediche, insieme ai vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati negli ospedali di Martina Franca e Castellaneta. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato all'incidente.
1: Si è concluso poco fa il congresso provinciale cittadino di Azione. I lavori si sono svolti al Nautilus, presieduti dal commissario cittadino Tommy Lucarella, eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Vincenzo Di Gregorio. Presenti il vicepresidente nazionale Ettore Rosato, il presidente regionale Sergio Clemente e il segretario regionale Ruggero Mennea. Vediamo le interviste.
9: Tantissime persone, ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio soprattutto gli iscritti che mi hanno voluto segretario provinciale. Iniziamo un lavoro bello, tortuoso, ma interessante, carico di emozioni e soprattutto motivati per un risultato positivo per la nostra città.
10: Azione Taranto si riorganizza, riparte, lo fa veramente con una grande forza. Il lavoro di Ruggero Mennea su base regionale produce risultati forti qui con l'ingresso di Enzo Di Gregorio, che finalmente assume una sua responsabilità a livello provinciale, una persona molto radicata, molto capace, soprattutto pragmatica, vicino ai bisogni delle persone, quello che dovrebbe essere la politica. La politica di Azione è coerente con questo, cioè con la capacità di non promettere l'abolizione della povertà o l'abolizione delle accise, tutte cose che poi non si realizzano mai, impossibili. Noi vi promettiamo quello che possiamo fare, cioè concretamente ogni giorno affrontare i problemi, prenderli di petto e cercare di trovare delle soluzioni.
1: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi. La Regione Puglia conferma il bonus trasporti per l'anno scolastico e accademico 2026-2027 con uno sconto del 50% da ottobre a maggio. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
11: 8 milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi è la cifra stanziata dalla Regione Puglia per il bonus trasporti studenti 2026-2027. La misura prevede uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili al trasporto pubblico interurbano, ferroviario e automobilistico da ottobre 2026 a maggio 2027. Il bonus è rivolto agli studenti pugliesi di famiglie economicamente più fragili che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere scuola o luogo di formazione. Abbiamo scelto di dedicare una quantità importante di risorse sulle ragazze e sui ragazzi delle famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese, perché per uno studente pendolare il trasporto non è una spesa accessoria, è una delle condizioni concrete per poter frequentare ogni giorno la scuola, l'università o un percorso di alta formazione. Per accedere sarà necessario avere la residenza in Puglia ed un ISEE ISEE uno superiore a 13.000 euro. Per le famiglie con almeno 3 figli la soglia sale a 15.748 euro. Rispetto alla precedente sperimentazione vengono quindi aumentati i limiti economici e viene eliminato il requisito del merito scolastico universitario. Ampliata anche la platea, oltre a scuole superiori ed università, il bonus comprende gli istituti di istruzione terziaria, tra cui accademie di belle arti, conservatori ed ITS Academy. La prima finestra per richiedere il bonus relativa all'abbonamento di ottobre sarà aperta sulla piattaforma Studio in Puglia dal 15 al 25 settembre 2026. La Regione punta inoltre ad ampliare le procedure con una nuova piattaforma informatica realizzata con Arti e finanziata con 150.000 euro. 8 milioni di euro dunque per dimezzare il costo degli abbonamenti e sostenere concretamente la mobilità degli studenti pugliesi come strumento a sostegno del diritto allo studio.
1: Il futuro dell'edilizia dopo il PNRR, ma anche la sicurezza nei cantieri e la gestione delle opere realizzate per i Giochi del Mediterraneo. A Masseria Luco, a Martina Franca, l'incontro promosso dal sistema Edilizia Taranto. Al centro la bilateralità, ovvero la collaborazione tra imprese e lavoratori. Il servizio di Luciana Convertini.
12: Imprese, sindacati, istituzioni e mondo del credito a confronto sulle prospettive dell'edilizia nel Mezzogiorno. A Masseria Luco, a Martina Franca, il convegno promosso da Sistema Edilizia Taranto ha posto al centro la bilateralità, la collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori per sostenere formazione, assistenza, regolarità e sicurezza nei cantieri.
13: Per valorizzare e informare sul sistema bilaterale è una forza che questo settore dell'edilizia ha, è qualcosa che può veramente assistere i lavoratori e le imprese ed è qualcosa che può aiutare a programmare il futuro.
12: Tra i temi affrontati, il futuro del settore dopo la conclusione dei cantieri finanziati dal PNRR. Da ANCE Taranto è arrivata una valutazione positiva sulle condizioni attuali delle imprese, accompagnata però dalla richiesta di una programmazione a più lungo termine.
14: Le nostre imprese hanno lavorato, stanno lavorando, hanno investito e soprattutto si sono strutturate in maniera adeguata per poter affrontare queste sfide importanti. Però adesso siamo ad un crocevia importante, cioè quello di dover definire e programmare il futuro delle nostre imprese.
12: Accanto alla programmazione anche il tema dell'accesso al credito e del sostegno alle imprese. E
15: diciamo che quello che facciamo tutti i giorni per quanto riguarda la Banca di San Marzano da 70 anni, quest'anno compiamo 70 anni, sono 70 anni che siamo vicini alle famiglie e imprese del territorio. Le imprese edili nella nostra provincia sono aumentate, mentre le imprese in generale sono diminuite, le imprese edili sono aumentate. Questo è un segnale molto positivo, così come è aumentata anche l'occupazione nello stesso settore. Certo, molto è un contributo straordinario dato dai Giochi del Mediterraneo, dato dal PNRR, ma quello fa parte del gioco, diciamo. Ci sono momenti positivi come questi, ce ne sono altri meno positivi. Quindi un settore in espansione, le banche che cosa fanno in questa circostanza? Cercano di dare il maggior supporto possibile alle imprese.
12: A poco più di una settimana dalla conclusione dei Giochi del Mediterraneo, quale eredità lasciano al territorio le infrastrutture realizzate a Taranto?
16: Noi abbiamo riqualificato il territorio di Taranto, in particolar modo il quartiere Salinella, con la realizzazione di un quadrilatero di opere importanti. Abbiamo verificato con il Comune che già alcune delle nostre strutture sono già state affidate a società di Taranto per la futura gestione.
12: Resta però il nodo dei costi di gestione delle piscine olimpiche.
16: E chiaramente gestire due piscine di quelle dimensioni, due piscine olimpiche di quelle dimensioni con quelle quantità d'acqua necessitano di un consumo energetico notevole. Stiamo pensando alla possibilità di migliorare qualche cosa, però chiaramente la nostra funzione non è la gestione delle opere, ma è la costruzione.
12: Ora l'attenzione è rivolta alla programmazione dei prossimi investimenti, alla continuità del lavoro e alla gestione delle opere realizzate sul territorio.
1: Festeggia 90 anni il professor Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università di Bari Aldo Moro, tra i fondatori dell'Università Taranto, un traguardo che ha voluto festeggiare con oltre 150 colleghi provenienti da tutto il mondo in un convegno in cui si è parlato di diritto e ambiente. Il servizio è di Ilaria Lia.
17: Io sono l'unico docente che era già direttore, all'epoca ero direttore dell'Istituto di Diritto Romano. Mi volevano candidare a preside e ho detto no, preferisco andare a Taranto. Perché una volta portai un amico messicano in giro, prima a Foggia e poi a Taranto, e quello mi disse: professore, ma come mai Foggia? C'è una cittadina, per carità, ma Taranto è molto più bella e non c'è l'università. Allora mi colpì, già facevo i corsi serali a Taranto e ho dovuto lottare letteralmente contro l'intera facoltà e l'università stessa. L'ho spuntata.
18: 90 anni, una vita dedicata al diritto e all'università e soprattutto a creare ponti tra

0: mondi accademici e culture diverse. È il traguardo del professore Sebastiano Tafaro, giurista e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proprio in occasione del suo 90° compleanno ha riunito a Bari oltre 150 studiosi provenienti da tutto il mondo. Un anniversario che è diventato l'occasione per una grande riflessione internazionale sul presente e soprattutto sul futuro del diritto. Ambiente, diritti umani, intelligenza artificiale, crisi della democrazia rappresentativa e guerre sono stati i temi della conferenza internazionale tenutasi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, un appuntamento che ha coinvolto numerose università europee e straniere.
1: Taranto, poi ho fondato il Dipartimento Ionico. Perché? Perché c'erano altri insediamenti che, come sede staccata, che autonomi, ho cercato di riunire tutto.
0: Il percorso accademico del professore Tafaro parte sin dagli anni Ottanta, facendo dell'internalizzazione uno dei suoi tratti distintivi. E i rapporti costruiti negli anni con le altre università hanno contribuito a proiettare l'Università di Bari e poi anche la sede di Taranto al centro della riflessione giuridica internazionale.
2: Una mappa diversa da tutte le altre, dove al posto di strade e coordinate trovano spazio ricordi, riflessioni, emozioni, luoghi del cuore e l'Atlante emozionale dell'incanto. Il progetto è stato presentato al Museo Civico di Bari ed è nato dall'idea del regista Michele Lanubile. Ci racconta i dettagli Giuseppe De Lisanti.
3: Oltre 100 studenti, un progetto nato a Bari è una mappa che prova a riscrivere il territorio attraverso emozioni, ricordi e suggestioni. Ieri sera al Museo Civico di Bari è stato presentato Vuoi diventare cercatore dell'incanto? Un'iniziativa che coinvolge il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi e l'Università degli Studi di Bari. Un atlante emozionale costruito dai ragazzi, chiamati a raccontare i luoghi del cuore attraverso brevi video, trasformando la geografia in una storia collettiva.
4: Stiamo creando la comunità dei cercatori dell'incanto. Sono ragazzi, ma anche adulti, che vanno alla ricerca dei nomi dei luoghi e li raccontano per poter creare questo atlante dell'incanto, dove uno può scegliere un luogo in base all'emozione che vuole vivere. Ed è, diciamo, una riproposizione di ciò che facevano i romantici con il Grand Tour.
5: Questo è uno dei tanti progetti socioeducativi anche finanziati dalla nostra amministrazione comunale, che nell'ultimo bando ha voluto porre un faro, un'attenzione maggiore alla tematica dell'educazione all'emotività. Quindi lo Scacchi ha partecipato, hanno realizzato appunto questo progetto sui luoghi dell'incanto, dove i ragazzi esteriorizzano le loro emozioni indicando quali sono i loro luoghi del cuore, i loro luoghi da cui scaturiscono delle emozioni particolari. Noi come amministrazione sicuramente continueremo anche quest'anno a finanziare nuovi progetti socioeducativi, spingendo molto sull'educazione all'emotività, perché educare l'emotività significa aiutare i ragazzi ad evitare i conflitti, ad evitare lo stress e a saper gestire le emozioni e quindi migliorare le proprie capacità di apprendimento quotidiano.
2: Oggi la prima giornata di gare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Entreremo in merito dei dati e dei risultati sportivi nel nostro TG Sportivo, ma prima vi raccontiamo, sempre con Giuseppe De Lisanti, com'è andata la cerimonia inaugurale di ieri sera.
6: È partita ieri sera, tra entusiasmo e grande partecipazione, la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Taranto torna protagonista del nuoto in acque libere con 3 giorni di gare dall'11 al 13 settembre, che vedono al via grandi campioni italiani e internazionali. Una nuova location sulla litoranea ionica per un evento che unisce sport, mare e valorizzazione del territorio, e che si conferma ormai tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale.
7: Inizia questa sera a tutti gli
8: È veramente speciale, come speciale questo posto. Offriremo la possibilità ad atleti importanti, campioni, che hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto da tutta Europa. Abbiamo anche un atleta messicano e questo ci fa capire che Taranto è attrattiva, che la nostra gara è competitiva, che accogliamo bene, siamo anche capaci di organizzare questi eventi, perché Mediterraneo Open Water non è una gara, è un evento. Sono 3 giorni intensi in cui c'è spazio anche per l'amicizia, per conoscersi, per scambiarsi esperienze. Qui a Taranto gareggeranno tantissimi atleti provenienti anche da tutta Italia, per cui

0: è anche un'occasione per far conoscere la nostra città e per mettere in mostra quella che è la nostra identità, ovvero il mare.
1: Anche quest'anno siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, è stato un cammino molto interessante, faticoso, ma sinceramente siamo molto appassionati e quindi a breve si inizia, siamo tutto pronto, insomma, siamo agli ultimi dettagli.
2: Un'emozione positiva, di gioia, di voglia di partecipare, perché come ho sempre detto questa è una grande festa, è una festa per lo sport, è una festa per il nuoto di fondo e vengo sempre molto volentieri perché penso che sia veramente un manifesto per questa modalità, per questo sport, è importante esserci.
3: Tre giorni importanti per dare lustro a questa città, ma non solo, perché l'affaccio che abbiamo qui al Monreve è qualcosa di straordinario.
2: Sì, già ci hanno regalato un tramonto mozzafiato così e non ci aspettavamo, insomma già la location dello scorso anno, il castello dell'Aragonese, il ponte girevole, sono posti meravigliosi, però credo che abbiano voluto regalarci uno scorcio ancora diverso, un altro contesto ma altrettanto meraviglioso e ci sentiamo, ripeto, in clima di festa ma con voglia di partecipare, quindi bellissimo.
4: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso.

0: una maniera più, più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto che riparte con Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo si tratta del quarto ritorno nella squadra della sua città, mentre il tecnico si presenta con idee chiare e senso di responsabilità. Vediamo il servizio di Cosimo Lenti.
1: Il Taranto riparte da Francesco Montervino e Luca Tiozzo. Per il direttore sportivo sarà la quarta chiamata nella squadra della sua città. Una scelta questa volta diversa, anche e soprattutto per la categoria, che il Taranto deve subito abbandonare.
2: Ti avevo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso, era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio, quindi c'è tantissima emozione, ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile. Le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione, avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro. Per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
3: Chi ha chiesto ai ragazzi, direttore?
2: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato. Vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti.

0: penalizzazione che realmente sono state inflitte alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo, non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti. Come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
1: Mister Tiozzo invece si presenta come un uomo che non fa troppi giri di parole e che alla pressione risponde con il senso di responsabilità.
2: Tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna ho che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente, te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti il piede nel campo che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
3: Che squadra hai trovato, mister?
2: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio, e i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica, non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco. Bisogna stare, avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta. E poi i risultati arriveranno. Prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore, e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo, lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non l'ho fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadra. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
1: Ora le parole lasciano spazio al campo. Domani il Taranto sarà di scena contro il Racale a Massafra, calcio d'inizio alle 17. Ora è il momento di iniziare finalmente a correre.
4: Seconda giornata di campionato, nel girone H è già tempo di conferme e riscatti. Le pugliesi tornano in campo con obiettivi diversi, la Virtus Francavilla cerca il bis a Melfi, il Gravina vuole dare continuità al successo dell'esordio, mentre Brindisi e Fidelisandria sono chiamate a reagire. Un turno subito intenso con punti pesanti in palio. Giuseppe De Risanti.
5: Seconda giornata e subito un turno che promette spettacolo nel girone H di Serie D. Dopo un esordio ricco di gol e risultati pesanti, le squadre sono già chiamate a dare conferme. Riflettori puntati soprattutto sulle pugliesi, la Virtus Francavilla, forte del 3-1 alla Palmese, va a Melfi per cercare il bis. Il Brindisi, dopo il pesante KO con il Real Forio, ospita invece una Fidelisandria reduce dalla sconfitta interna con il Gravina. Trasferto anche per il Nardò, atteso dalle Bolitana, mentre il Gravina, una delle squadre più convincenti della prima giornata, riceve il Gladiator. Il Bisceglie, dopo il colpo esterno a Nardò, cerca continuità contro il Francavilla. Chiudono il quadro Manfredo Nocerina, Martina Real Forio, Ischia Real Normanne e Palmese Turris. Insomma, appena la seconda giornata, il girone H comincia già a regalare incroci interessanti. C'è chi vuole confermarsi, chi deve reagire e chi sogna di dare subito un segnale al campionato.
4: Dopo il convincente esordio con la Palmese, la Virtus Francavilla cerca subito conferme. Domani i biancazzurri saranno di scena sul campo del Melfi per la prima trasferta della stagione. Una sfida importante per dare continuità al successo di domenica e capire subito ambizioni e condizioni della squadra di Trocini. Vediamo.
5: È una Virtus con il morale alto quella che si prepara alla prima trasferta di campionato. L'esordio è stato di quelli che fanno ben sperare. 3 gol alla Palmese, una vittoria netta e soprattutto la sensazione di una squadra già capace di esprimere intensità e personalità. Domani però al Valerio di Melfi servirà un'altra prova di carattere. I biancazzurri di Bruno Trocini cercano continuità contro una formazione che vorrà riscattare il passo falso dell'esordio. L'obiettivo è

dare seguito al 3-1 della prima giornata, confermando quella mentalità e quella fame che il tecnico ha indicato come elementi distintivi del nuovo gruppo. 90 minuti importanti dunque per capire quanto vale questa Virtus Francavilla lontana da casa e soprattutto per dare subito un segnale a questo girone.

0: Erani tra gli uomini e Noemi Cesarano tra le donne. Domani la seconda giornata con la gara sui 3 km. Vediamo il servizio.
1: Grande partecipazione alla prima giornata del Mediterraneo Open Water 2026, giunto alla sesta edizione. La competizione organizzata da Mediterraneo Sport Taranto è valida per il Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto e in programma al Mon Rebeco Green Resort sulla Liturnia Ionica. In gara oggi il miglio marino, 1850 metri. Tra gli uomini, vittoria per Dario Verani davanti al messicano Paolo Delgado e ad Andrea Filadelli. Al femminile, successo di Noemi Cesarano, seconda la francese Caroline Jouis, terza Antonietta Cesarano. Tra i master, vittorie per Paolo Agrusti e Laura Palaciano. Domani si torna in acqua con la gara sui 3 km.
2: Questa città ultimamente mi sta portando fortuna. No, sono contenta. Abbiamo deciso di fare questa gara come allenamento ed è andata bene, quindi sono contenta. Il mare, il posto è bellissimo. Davvero stupendo. Dopo il Giro del Mediterraneo mi sono fermata pochi giorni in realtà e ora sto riprendendo e per questa stagione ci saranno parecchi appuntamenti, continuerò sia con le acque libere che con il nuoto in vasca e quindi sarà una stagione bella lunga e impegnativa.
3: È andata molto bene, appunto quando ci troviamo a gareggiare in queste condizioni con appunto acqua piatta e cristallina è sempre un piacere, quindi non poteva che andare in questo modo. Sì, un cambio di location, ma veramente, veramente bella anche questa location che appunto non conoscevo e secondo me è molto valida appunto perché ti permette di assaporare quello che sono queste acque e quello che offre questo territorio che è veramente pazzesco. Sancisce appunto l'inizio di questa nuova stagione che appunto partirà subito abbastanza velocemente, infatti tra 2 settimane andrò in Croazia per una tappa di Coppa Europa e la settimana dopo andrò a Barcellona. Quindi diciamo partiamo subito col botto e sarò impegnato sin dall'inizio della stagione, che sarà una stagione impegnativa perché ci saranno europei, mondiali e speriamo di, appunto, di fare un bel percorso e di, appunto, di qualificarci. Vediamo.
0: Chiudiamo così questo appuntamento col nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Yeah.
2: Di 450 metri in aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'interruzione dovuta.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sergio.
1: Non lo so.
0: Sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so.

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Noi eravamo andati al cimitero, Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente. Scappai. Scappai. Scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
2: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
2: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano.

pervenuta ora la notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti. Abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare a riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
5: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
5: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
5: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
5: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
5: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
4: Un momento.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla seconda.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale, però, è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere, ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA

0: purché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine
1: di... La cosa è tentare di andarcene di qui.
2: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
1: Guardate.

0: un momento.
1: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
2: quello
1: ci può
2: spiegare certo che cosa... è che il tipo di radiazione...
0: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
3: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
0: Esatto.
1: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
0: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
3: e
0: ma...
3: E questo è chiaro.
0: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
3: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
0: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
1: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
2: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
0: professore,
2: delle...
0: Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
1: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
2: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
0: Sì, sarebbe impossibile.
3: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
2: E qualche punto da chiarire.
1: Ci sarà un comunicato in giornata?
2: Appena possibile.
1: Si può prevedere a che ora?
3: Ah no, questo proprio no.
1: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
3: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
2: Ci siamo quasi arrivati.
3: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
4: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato...
5: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
6: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
4: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza
5: Willard.
4: Dello spazio.
5: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
7: Come mai? Sei di queste parti?
5: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
8: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
4: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
9: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
10: Da quando sua figlia sta male?
9: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
10: Senta,
9: controllare.
10: Vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
9: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
6: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
11: No, non ha detto niente.
6: Che cosa può avere? Amore. Sono la mamma.
11: Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito.
6: Grazie, Judy.
9: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
4: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
9: Oh, è una questione di minuti.
4: Di minuti? Ma allora i parenti non possono neanche predisporre...
9: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
11: C'è bisogno di me?
10: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
3: Sì.
10: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
3: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
11: Vado in cerca della tela.
3: E io delle bottiglie.
8: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
10: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
8: Ma dovremo tenere aperta una porta.
10: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
8: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
10: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
8: Io sono convinto, non c'è altra via.
10: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta che lei, quando avrà lanciato tutto

0: Le bottiglie chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
3: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
3: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
3: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
2: Vuoi dire uscendo di qui?
3: Sì.
2: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
3: Non ce la faremo.
2: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
3: Ma perché devi andarci proprio tu?
2: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
3: Ma qui siamo al sicuro.
2: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
3: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
2: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
3: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
2: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

0: torni giù in cantina.
1: No.
0: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
2: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
3: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
3: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
4: Ma certo, è almeno un miglio.
2: È Johnny però che ha le chiavi.
4: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
3: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
4: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
3: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
4: Non si regge, non può camminare.
3: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
4: Per poi raddrizzarla da solo?
2: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
3: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
2: Le chiavi le ha Johnny.
3: Sì, sì, lo so, mi dica dov'è. Mio Dio.
5: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
6: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
7: No, per il momento no.
6: Bene.
7: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
8: Va bene, sceriffo.
6: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
7: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
6: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
7: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un campo.

0: Capannoni abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
1: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
0: Eccomi.
2: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
0: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
2: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
0: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
2: Si muovono velocemente, sceriffo?
0: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
2: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
0: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
2: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
3: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
4: Sono giù in cantina le valvole.
5: Ah, non lo so. No, non sono le valvole. È che manca la corrente. Ellen, devo prendergli quel fucile.
6: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
5: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare quassù, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia?

No, tesoro, no. Oh,

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.
3: Vergogna.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.
0: Tirate bene la testa, ragazzi.
1: Ce n'è degli altri da questa parte, forza!

0: Ve l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth.

0: Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Minimoog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Minimoog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale.

0: sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano

0: 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, da dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea, e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, love. Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso

0: adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: poveri padri.
1: Sì,
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Guarda!
3: Charlie O'Ville! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?

0: Grazie, Maurice. Se ne rammenta, eh?
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
0: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
0: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
0: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si lamenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
0: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: sta grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo
1: che...
2: è il mio caro pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sparo.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale De Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.
4: Continuez la célébration. Je vous en prie, il ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir. Mary.
3: Salute.
6: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Serio, si vede?
6: Ma forse scompare se bevi un goccetto.
1: André.
6: Ah, e chi abbiamo qui?
3: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
1: Molto lieto.
6: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
3: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
6: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
3: Qui. Ciao!
7: Che cosa fai?
3: Che cosa faccio? Beh, la verità vera
6: tua
3: è
6: tua sorella
3: che...
6: mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
3: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
1: Mary, ti prego.
3: Elena.
6: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire...

0: messo un'unità. Ne parleremo dopo.
1: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
2: Nome, prego.
1: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
3: Succede collaboratore.
2: Charlie cosa?
4: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
3: Puis-je vous offrir un peu de champagne?
0: Oh, merci. Oh, donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
3: Ah, oui, bien sûr.
0: C'est un vieil ami de famille.
3: Si vous ne restez pas trop longtemps,
4: absent. Ci voleva.
0: Gli ho detto che siamo conosciuti.
4: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo baciando.
0: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
4: No.
0: Etoile? Place Vendôme?
4: No.
0: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
4: Ah, se ne rammenta.
0: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
4: No, con ciò sono liquidato.
0: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
4: Io lo trovo simpatico.
0: Grazie al cielo. Perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
4: Davvero?
1: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
0: Torno tra due minuti.
1: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills. Wills. È forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
4: No.
0: Venga di qua, tenente.
4: Grazie. Con permesso.
0: Da dove vieni?
4: Milwaukee.
0: Mi aiuta a spostarlo?
4: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
0: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
4: No.
0: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
4: Pieno di risorse, papà, eh?
0: Ah, sì, è divertente.
4: Davvero?
0: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
4: Un po' anziano per questa guerra, no?
0: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
4: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
0: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
4: Sì.
0: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
4: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
0: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
4: Mi spiace, si va in macchina.
0: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
4: Oh, già.
0: Oh, è caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
4: Farò di tutto.
0: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
4: D'accordo.
5: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
0: Il barista in divisa?
5: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary? Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
6: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
5: Grazie.
7: Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires.

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli, il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
0: Ciao!
1: Salve!
0: Oh, che meraviglia!
2: Ma non doveva farlo, figliuolo.
0: Oh, sì, invece. Sta cercando di conquistarmi. Composta.
2: Di che? Animale o vegetale?
0: Uova in polvere. Cioccolata.
2: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità.